secret. I don't just want to know about any secret.

I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di

0: Canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

0: Radio Alta, tutta per Bergamo.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Tra Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Tra Tanghetti, affari perfetti.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

disco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
2: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
3: Alta Play Yesterday.
4: Put your love in arms around me.
0: Alta Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Radio Alta.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione

0: patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
2: What I am is what I am, you, what you are.
3: Alta Play Yesterday.
4: I am the hallelujah.

se s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: La musica grande.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La situazione viabilistica in città ed in provincia dovuto all'ingresso e quindi all'entrata in funzione delle BRT a pochi giorni appunto dall'inizio della tratta della nuova infrastruttura tra Verdellino e Bergamo. Le polemiche però non si placano, si stanno monitorando tempi semaforici, anche i tratti più critici. L'obiettivo è quello di evitare da settembre, quando il traffico sarà reale e quindi normale, il collasso della circolazione.
2: Comune di Bergamo e ATB accelerano per risolvere le criticità della viabilità prima della riapertura delle scuole, con l'obiettivo di evitare il rischio di un collasso del traffico. La data chiave è il 14 settembre, ma già dalla fine di agosto, con il rientro dalle ferie, il cosiddetto quadrilatero tra Largo Tironi, via San Giorgio, via Bonomelli e via Paleocapa potrebbe tornare sotto pressione. Per questo tecnici comunali, polizia locale e ATB stanno mettendo a punto una serie di correttivi che potrebbero essere annunciati a breve. La sola revisione dei tempi semaforici già avviata non è ritenuta sufficiente per superare i disagi emersi dopo l'attivazione delle corsie riservate alla linea EBRT. In questi giorni sta prendendo forma un piano di interventi sulla viabilità, mentre l'azienda del trasporto pubblico continua a tarare il nuovo servizio di autobus elettrici entrato in funzione da pochi giorni. Martedì i mezzi hanno trasportato oltre 1500 passeggeri. L'attenzione nel capoluogo resta concentrata sui nodi più delicati: l'incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada, il semaforo di via Baschenis, il rondò di Largo Tironi e l'accesso a via Bonomelli, dove la nuova organizzazione della circolazione del trasporto pubblico si intreccia maggiormente con il traffico privato. Tra i punti più problematici c'è la riduzione a una sola corsia della svolta a sinistra sotto il ponte di via San Giorgio, scelta necessaria per garantire il passaggio dei bus, ma responsabile di rallentamenti nelle ore di punta. Anche il semaforo di via Baschenis, dove è disponibile una sola corsia, contribuisce alla formazione di code in uscita dalla città. Rallentamenti si registrano inoltre alla Malpensata, dove la circolazione fatica a defluire verso via Bonomelli. Si stanno monitorando costantemente flussi e incroci per definire le priorità di intervento. Le valutazioni tengono conto anche della riapertura del ponte di via San Bernardino, destinata a modificare la distribuzione dei veicoli e a fornire nuovi elementi utili per affinare il sistema. ATB precisa che l'analisi dei tempi di percorrenza e dei flussi rappresenta una fase fisiologica per un'infrastruttura completamente nuova. In collaborazione con il Comune e con le polizie locali sono inoltre in corso verifiche sul rispetto delle ordinanze viabilistiche e sul corretto utilizzo della corsia riservata. L'obiettivo è garantire un trasporto pubblico rapido e affidabile, senza penalizzare la circolazione ordinaria. La sfida sarà trovare un equilibrio tra le esigenze della EBRT e l'aumento degli spostamenti previsto con il ritorno di studenti e lavoratori dopo la pausa estiva.
1: Oggi il vescovo Monsignor Francesco Beschi compie 75 anni, è un momento di festa e di auguri, ma pure un momento particolare della vita del nostro vescovo, perché con il compimento dei 75 anni d'età, come ogni sacerdote, si appresta alla conclusione del suo incarico di pastore della comunità cattolica bergamasca. Monsignor Beschi è alla guida della diocesi di Bergamo, che gli è stata assegnata da Papa Benedetto XVI da 17 anni. Vi era arrivato da vescovo ausiliare di Brescia dopo la nomina a gennaio, con l'ingresso del 15 marzo 2009. Anni di grande impegno quelli del vescovo Beschi in terra bergamasca, caratterizzati tra le altre cose dal rapporto con i giovani, spesso accompagnati nelle varie giornate mondiali della gioventù, dai viaggi nelle missioni dove sono impegnati sacerdoti e volontari bergamaschi. Basti pensare alla presenza diocesana in Bolivia, poi i pellegrinaggi diocesani in Europa e in Terra Santa, e ancora il pellegrinaggio pastorale che si è concluso nei mesi scorsi e che ha toccato tutte le parrocchie della diocesi a Bergamo. Ha affrontato inoltre il duro e drammatico periodo del Covid e l'emergenza immigrazione, con la chiesa bergamasca sempre vicina agli ultimi del mondo. Davvero auguri di cuore al nostro vescovo Francesco. E a settembre il Consiglio Comunale di Bergamo conferirà al vescovo, quindi a Monsignor Beschi, la cittadinanza onoraria. come riconoscimento per tutto quello che ha fatto nella città e per la città nei 17 anni di servizio episcopale. La proposta è del sindaco Elena Carnevali e della giunta ed è stata condivisa all'unanimità da tutte le forze politiche presenti nell'assemblea cittadina. Un grazie da parte delle istituzioni del capoluogo che giunge proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno. La cittadinanza rappresenta il riconoscimento di un rapporto autentico e profondo, quindi tra il vescovo e Bergamo, un legame nato e cresciuto nel tempo attraverso la vicinanza alle persone, l'ascolto, il dialogo e la condivisione dei momenti più significativi della vita. Con questa cittadinanza onoraria, dice il sindaco Elena Carnevali, vogliamo esprimere al vescovo la gratitudine di tutta Bergamo per il cammino condiviso in questi anni e il riconoscimento di una presenza che ha saputo entrare nel cuore della nostra comunità e che continuerà a farne parte. La cronaca, un grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio intorno alle 15.30 nella frazione di Orezzo a Gazzaniga. Due operai sono precipitati infatti da un'altezza di 6 metri e accaduto in via Oschiolo. Entrambi sono un quarantenne e un 67enne, sono stati ricoverati in codice rosso. Nella caduta da un cestello alzato all'altezza di 6 metri, a quanto pare mentre era in corso la potatura degli alberi attorno a un capanno da caccia, hanno riportato traumi multipli. Il quarantenne con l'elisoccorso decollato da Sondrio è stato trasportato agli ospedali civili di Brescia. Il 67enne è invece arrivato in elicottero al Niguarda di Milano. Il personale ha raggiunto il luogo dell'incidente anche con un'ambulanza e un'automedica. Ci sono i tecnici dell'ATS, sono arrivati sul posto anche i carabinieri, ma saranno i tecnici dell'ATS che dovranno capire le cause di questo grave infortunio. Verosimilmente comunque la motrice del mezzo non era stata ben bilanciata e ancorata a terra, e quindi quando il cestello si è alzato ad un'altezza così importante ha perso la bilanciatura e quindi il braccio è caduto e ha fatto ribaltare tutto.
3: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Gros

0: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
0: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
0: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
0: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone ieri ha visitato Assisi. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porzuncola. Ascoltiamolo.
8: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
7: Thailandia, 6 persone sono morte, 15 ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale Bangkok. La polizia afferma che la persona accusata di aver aperto il fuoco in una scuola ha ucciso in totale 8 persone, perché ha ucciso anche i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando l'arma del nonno, ha fatto il fuoco sugli altri. La procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Il governo ha già fatto sapere che ha presentato ricorso. L'ex presidente del Consiglio Conte ha sfidato sul Covid, che lo ha convocato in audizione per l'inchiesta parlamentare. Ha fatto sapere di aver depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per un'azienda di mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dichiara. I funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni, nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha schierato 3.000 agenti e sale 82 il bilancio dei morti. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La situazione viabilistica in città ed in provincia dovuto all'ingresso e quindi all'entrata in funzione delle BRT a pochi giorni appunto dall'inizio della tratta della nuova infrastruttura tra Verdellino e Bergamo. Le polemiche però non si placano, si stanno monitorando tempi semaforici, anche i tratti più critici. L'obiettivo è quello di evitare da settembre, quando il traffico sarà reale e quindi normale, il collasso della circolazione.
2: Comune di Bergamo e ATB accelerano per risolvere le criticità della viabilità prima della riapertura delle scuole, con l'obiettivo di evitare il rischio di un collasso del traffico. La data chiave è il 14 settembre, ma già dalla fine di agosto, con il rientro dalle ferie, il cosiddetto quadrilatero tra Largo Tironi, via San Giorgio, via Bonomelli e via Paleocapa potrebbe tornare sotto pressione. Per questo tecnici comunali, polizia locale e ATB stanno mettendo a punto una serie di correttivi che potrebbero essere annunciati a breve. La sola revisione dei tempi semaforici già avviata non è ritenuta sufficiente per superare i disagi emersi dopo l'attivazione delle corsie riservate alla linea EBRT. In questi giorni sta prendendo forma un piano di interventi sulla viabilità, mentre l'azienda del trasporto pubblico continua a tarare il nuovo servizio di autobus elettrici entrato in funzione da pochi giorni. Martedì i mezzi hanno trasportato oltre 1500 passeggeri. L'attenzione nel capoluogo resta concentrata sui nodi più delicati: l'incrocio tra via San Giorgio e via Autostrada, il semaforo di via Baschenis, il rondò di Largo Tironi e l'accesso a via Bonomelli, dove la nuova organizzazione della circolazione del trasporto pubblico si intreccia maggiormente con il traffico privato. Tra i punti più problematici c'è la riduzione a una sola corsia della svolta a sinistra sotto il ponte di via San Giorgio, scelta necessaria per garantire il passaggio dei bus, ma responsabile di rallentamenti nelle ore di punta. Anche il semaforo di via Baschenis, dove è disponibile una sola corsia, contribuisce alla formazione di code in uscita dalla città. Rallentamenti si registrano inoltre alla Malpensata, dove la circolazione fatica a defluire verso via Bonomelli. Si stanno monitorando costantemente flussi e incroci per definire le priorità di intervento. Le valutazioni tengono conto anche della riapertura del ponte di via San Bernardino, destinata a modificare la distribuzione dei veicoli e a fornire nuovi elementi utili per affinare il sistema. ATB precisa che l'analisi dei tempi di percorrenza e dei flussi rappresenta una fase fisiologica per un'infrastruttura completamente nuova. In collaborazione con il Comune e con le polizie locali sono inoltre in corso verifiche sul rispetto delle ordinanze viabilistiche e sul corretto utilizzo della corsia riservata. L'obiettivo è garantire un trasporto pubblico rapido e affidabile, senza penalizzare la circolazione ordinaria. La sfida sarà trovare un equilibrio tra le esigenze della EBRT e l'aumento degli spostamenti previsto con il ritorno di studenti e lavoratori dopo la pausa estiva.
1: Oggi il vescovo Monsignor Francesco Beschi compie 75 anni, è un momento di festa e di auguri, ma pure un momento particolare della vita del nostro vescovo, perché con il compimento dei 75 anni d'età, come ogni sacerdote, si appresta alla conclusione del suo incarico di pastore della comunità cattolica bergamasca. Monsignor Beschi è alla guida della diocesi di Bergamo, che gli è stata assegnata da Papa Benedetto XVI da 17 anni. Vi era arrivato da vescovo ausiliare di Brescia dopo la nomina a gennaio, con l'ingresso del 15 marzo 2009. Anni di grande impegno quelli del vescovo Beschi in terra bergamasca, caratterizzati tra le altre cose dal rapporto con i giovani, spesso accompagnati nelle varie giornate mondiali della gioventù, dai viaggi nelle missioni dove sono impegnati sacerdoti e volontari bergamaschi. Basti pensare alla presenza diocesana in Bolivia, poi i pellegrinaggi diocesani in Europa, in Terra Santa, e ancora il pellegrinaggio pastorale che si è concluso nei mesi scorsi e che ha toccato tutte le parrocchie della diocesi a Bergamo. Ha affrontato inoltre il duro e drammatico periodo del Covid e l'emergenza immigrazione con la chiesa bergamasca sempre vicina agli ultimi del mondo. Davvero auguri di cuore al nostro vescovo Francesco. E a settembre il Consiglio Comunale di Bergamo conferirà al vescovo, quindi a Monsignor Beschi, la cittadinanza onoraria. come riconoscimento per tutto quello che ha fatto nella città e per la città nei 17 anni di servizio episcopale. La proposta è del sindaco Elena Carnevali e della giunta ed è stata condivisa all'unanimità da tutte le forze politiche presenti nell'assemblea cittadina. Un grazie da parte delle istituzioni del capoluogo che giunge proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno. La cittadinanza rappresenta il riconoscimento di un rapporto autentico e profondo, quindi tra il vescovo e Bergamo, un legame nato e cresciuto nel tempo attraverso la vicinanza alle persone, l'ascolto, il dialogo e la condivisione dei momenti più significativi della vita. Con questa cittadinanza onoraria, dice il sindaco Elena Carnevali, vogliamo esprimere al vescovo la gratitudine di tutta Bergamo per il cammino condiviso in questi anni e il riconoscimento di una presenza che ha saputo entrare nel cuore della nostra comunità e che continuerà a farne parte. La cronaca, un grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio intorno alle 15.30 nella frazione di Orezzo a Gazzaniga. Due operai sono precipitati infatti da un'altezza di 6 metri e accaduto in via Oschiolo. Entrambi sono un quarantenne e un 67enne, sono stati ricoverati in codice rosso. Nella caduta da un cestello alzato all'altezza di 6 metri, a quanto pare mentre era in corso la potatura degli alberi attorno a un capanno da caccia, hanno riportato traumi multipli. Il quarantenne con l'elisoccorso decollato da Sondrio è stato trasportato agli ospedali civili di Brescia. Il 67enne è invece arrivato in elicottero al Niguarda di Milano. Il personale ha raggiunto il luogo dell'incidente anche con un'ambulanza e un'automedica. Ci sono i tecnici dell'ATS, sono arrivati sul posto anche i carabinieri, ma saranno i tecnici dell'ATS che dovranno capire le cause di questo grave infortunio. Verosimilmente comunque la motrice del mezzo non era stata ben bilanciata e ancorata a terra e quindi quando il cestello si è alzato ad un'altezza così importante ha perso la bilanciatura e quindi il braccio è caduto e ha fatto ribaltare tutto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta.

Folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot. Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FCS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Thailandia sono morte sei persone, 15 sono rimaste ferite nella sparatoria in una scuola nella zona della capitale thailandese di Bangkok. La polizia ha riportato anche che lo sparatore avrebbe ucciso anche i suoi due nonni utilizzando la pistola del nonno per uccidere le altre persone nella scuola. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Kramuntana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. C'è una nuova fase parossistica sull'Etna, con una fontana di lava presente al cratere Voragine ed una nube eruttiva che si disperde in direzione sud-est, bloccato il traffico aereo dell'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Funerali di Francesco Guccini, il cantautore che si è spento ieri a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una cerimonia per ricordarlo. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta, il tantam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid ha già schierato 3.000 agenti e sale a 82 il bilancio dei morti. Sono attesi altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte 27 le città monitorate, oggi saranno 26 in rosso. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po è ai livelli critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Europei di nuoto, impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo Amplen di Ori vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
1: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Burger, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: La musica grande.
5: Radio Alta.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Spot, spot.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso tranne Bolzano, domani 21. Ed è allarme siccità soprattutto al nord. Dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po è ai livelli molto critici, ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 insomma può superare il record assoluto di caldo nel 2003. Medio Oriente, oggi a Jeddah prevista la firma di un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata al sud dell'Arabia ferendo 11 civili. Trump dichiara a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride. E continuano gli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia. Un ennesimo raid con droni ucraini si è stato effettuato contro una struttura della società di vendite online Wildberries, provocando un incendio in un centro logistico dell'azienda a Ekaterinburg. A Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche. Alla domanda sulle affermazioni del presidente Zelensky sul disperato bisogno di sistemi di difesa aerea Patriot, Trump ha dichiarato: servono i missili anche a noi. Prima ha ucciso i suoi nonni usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola a nord di Bangkok e ha ucciso 3 insegnanti e 3 studenti. Questo è l'ultimo aggiornamento della polizia in un comunicato riguardo la sparatoria in una scuola superiore nella provincia di Nontaburi. Arrestato dalla polizia di Milano un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era questa l'ultima notizia.

0: cuore forse è ancora più pazzo di te.
1: Musica senza tempo.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Incidente stradale a Solza, grave un motociclista, è successo ieri sera alle 22 sulla Rivierasca, violento impatto tra un'auto condotta da una 19enne e la moto con a bordo due ragazzi di Mapello. Ad avere la peggio il giovane alla guida, che è stato trasferito all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso. Adro mamma, 34enne, muore 13 giorni dopo l'incidente. Era in bicicletta con il compagno e la figlia di 3 anni sulla strada verso casa quando era stata travolta alle spalle dall'auto condotta da un 52enne di Castelli Calepio. Risultato positivo la cocaina e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ora per il bergamasco si profila il reato di omicidio stradale. La situazione idrica in Lombardia, Lega Ambiente, riserve da tutelare. La crisi idrica non riguarda più soltanto laghi e fiumi, anche i bacini idroelettrici registrano livelli di accumulo tra i più bassi degli ultimi 20 anni, spiegano da Lega Ambiente Lombardia. Servono interventi rapidi per ridurre i consumi idrici e accelerare la transizione energetica. Chiuso per ferie, un negozio su due, le vacanze concentrate ad agosto, aperti i negozi solo nei centri storici e nelle località turistiche, chiusi quattro tra ristoranti e bar su 10, la durata del riposo per l'estate è spesso ridotta ad una settimana. Atalanta, domani amichevole in Germania con lo Schalke 04, fischio d'inizio alle 17 con diretta televisiva su DAZN. Assente per infortunio il grande ex Gosens. Intanto in conference gli israeliani della Poel vincono l'andata sul Katowice 2-0. Il 12 agosto il ritorno in Polonia, che stabilirà l'avversario dei neroazzurri. Sul fronte mercato si attende l'ufficialità delle cessioni di El Bilal Touré, Maldini e Jim City. Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis a questo appuntamento con l'informazione di Bergamo TV, come sempre in diretta sulla nostra emittente e sulle frequenze di Radio Alta. Il nostro notiziario Bergamo TG con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia. Quest'oggi, in questa giornata di venerdì 7 agosto 2026, in prima pagina purtroppo la cronaca per un grave incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Solza, nell'isola bergamasca. 3 le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Tutto è accaduto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 170, la Rivierasca. All'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco, una auto Clio che viaggiava in direzione Calusco d'Adda sarebbe stata violentemente tamponata, questa almeno è stata la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, da una moto sulla quale viaggiavano due giovani di Mapello. Quello alla guida della moto è il ragazzo, la guida della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso partito da Como. Sul posto anche 2 ambulanze e 2 automediche che si sono occupate del passeggero della motocicletta e della ragazza di 19 anni che era alla guida dell'auto e che è risultata negativa all'alcol test. La Rivierasca è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei carabinieri di Zogno e dei vigili del fuoco di Medolaco. Dopo 13 giorni di ricovero all'ospedale di Brescia non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la giovane mamma di 34 anni investita la sera del 24 luglio ad Adro, sempre in provincia di Brescia. Era in bicicletta, davanti a lei pedalavano il compagno Lorenzo e la figlia di 3 anni in via San Pancrazio, lungo la strada verso casa, quando era stata travolta alle spalle dall'auto guidata da un 52enne di Castelli Calepio. La donna, laureata all'Università di Bergamo, ha donato gli organi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 a Capriolo. La posizione del 52enne di Castelli Calepio si aggrava inevitabilmente. L'uomo era risultato positivo alla cocaina ed era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La procura aveva aperto un fascicolo d'indagine per lesioni stradali gravissime. Ora l'ipotesi di reato diventa omicidio stradale. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in tema di cronaca perché è un argomento di stretta attualità di cui continuiamo ad occuparci da giorni, perché è legata alle condizioni climatiche che si stanno avvertendo anche in Bergamasca. E stiamo parlando della difficile situazione che riguarda le riserve idriche. I timori sono stati espressi anche da Lega Ambiente Lombardia. Ce ne parla in questo servizio Massimo Sonzogni.
1: La crisi idrica non riguarda più soltanto laghi e fiumi. Anche i bacini idroelettrici registrano livelli di accumulo tra i più bassi degli ultimi 20 anni, mettendo a rischio sia la produzione di energia sia la disponibilità di acqua per l'agricoltura. In Lombardia, escludendo il lago di Garda, circa il 70% dell'acqua ancora disponibile è immagazzinata negli invasi idroelettrici. Un dato che però non deve trarre in inganno. Le riserve complessive sono ormai ai minimi storici e continuano a diminuire. A pesare è la crescente domanda di risorse. L'agricoltura intensifica le produzioni mentre lo sviluppo di attività ad alto consumo energetico, come i data center, accrescono ulteriormente la pressione sul sistema. Se queste dinamiche non cambieranno, la scarsità d'acqua rischierà di diventare il principale limite allo sviluppo. Per Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia, la siccità dell'estate 2026 rappresenta l'ultimo avvertimento utile della crisi climatica. Occorrono interventi rapidi per ridurre i consumi idrici, accelerare la transizione energetica e adattare agricoltura e allevamento alle nuove condizioni climatiche. L'unico contributo positivo arriva dalla fusione dei ghiacciai alle quote più elevate, favorita dalle temperature eccezionalmente alte. Una risorsa però destinata a esaurirsi progressivamente, con influenze molto negative sull'evoluzione meteoclimatica. La scarsità d'acqua rischia inoltre di alimentare lo scontro tra agricoltura e settore idroelettrico. Rilasciare acqua per sostenere le coltivazioni significherebbe ridurre ulteriormente le scorte necessarie per affrontare l'inverno. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al sistema energetico regionale, con un aumento della dipendenza dalle importazioni di elettricità e gas e maggiori ricadute economiche e geopolitiche. Una prospettiva, sottolinea Lega Ambiente Lombardia, che conferma come la gestione della risorsa idrica sia ormai una delle principali sfide per il futuro del territorio.
0: Come sempre in coda al nostro telegiornale andremo anche a fare il punto sulla situazione meteo con le previsioni per domani e per i prossimi giorni sulla Bergamasca, però è giusto annunciare subito, proprio anche in riferimento a questo servizio, che ieri è stata forse la giornata più calda dell'estate, lo riporta il sito internet dell'Eco di Bergamo, non tanto per il picco dei valori, perché anche in Bergamasca siamo arrivati intorno ai 39-40 gradi, soprattutto in pianura, ma per l'estensione del territorio interessato. Il caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a Ferragosto, già anche se nella mattinata di oggi sono arrivati temporali sparsi anche sulle nostre montagne, però sicuramente è emblematica la fotografia che viene riportata e che indica 43 gradi alle 14:44 di ieri al sole nel comune di Treviglio. Questo insomma è sicuramente stata un po' una delle immagini della caldissima rovente giornata di ieri. La metà dei negozi della provincia di Bergamo chiuderà per ferie in questi giorni del mese di agosto. Alcuni esercizi sono già chiusi. I dati di Confesercenti confermano una tendenza che è molto simile a quella dello scorso anno, come ci racconta in questo servizio Luigi Residori.
2: Le ferie si fanno sentire anche per i negozi. Non c'è una serrata come era da tradizione alla fine del secolo scorso, ma si confermano i dati del 2025, anche se i negozi del centro sono prevalentemente aperti, soprattutto per gli ultimi acquisti legati ai saldi. Ad eccezione delle zone più turistiche, la città alta, in cui il tasso di apertura va dall'80 al 90%, alle principali località di villeggiatura, tutto salvo rarissime eccezioni aperto, per il resto della Bergamasca la metà delle attività commerciali sarà chiusa. Per bar e ristoranti le ferie toccano 4 esercenti su 10 e riguardano prevalentemente le settimane centrali di agosto. La chiusura massima si concentrerà tra il 14 e il 20 del mese. Come lo scorso anno, le saracinesche resteranno abbassate in media una settimana. Nella città di Bergamo, solo qualche attività, prevalentemente nei servizi, si concederà le vacanze fino alla festa del Santo Patrono il 26 agosto. Tutto aperto invece per le località turistiche delle valli bergamasche e dei laghi. Secondo le previsioni di Confcommercio, si conferma la tendenza che porta a maggiori chiusure in agosto. Nel settore della ristorazione chiuderanno maggiormente i locali delle zone meno turistiche legate ai pranzi di lavoro, mentre valli e laghi lavoreranno di più, anche con il diminuire di sagre e feste di paese.
0: Parliamo di economia perché l'industria conferma la ripresa avviata a inizio anno, a trainare soprattutto la meccanica, mentre gli imprenditori tornano a guardare con fiducia all'export. Restano però elevate le spese per energia e materie prime, come ci spiega Simona Befani.
3: È un quadro agrodolce quello disegnato dal secondo trimestre per la manifattura bergamasca. La crescita si è consolidata, ma restano tensioni sul fronte dei costi. Nel secondo trimestre 2026 la produzione aumenta sia nell'industria più 2% rispetto all'anno scorso, sia dell'artigianato più 3,1, confermando sostanzialmente i valori registrati nei primi tre mesi dell'anno. Il quadro più favorevole nell'industria, dove anche fatturato e ordini evidenziano incrementi importanti. Rimane il nodo dei costi delle materie prime che, dopo l'accelerazione registrata nel primo trimestre, confermano elevati ritmi di crescita. L'incertezza della situazione internazionale e i suoi riflessi sui mercati energetici restano l'incognita principale, ma gli imprenditori industriali sembrano ottimisti, con aspettative in deciso miglioramento su produzione e domanda estera. Più cauti invece gli artigiani. Fondamentale per il risultato positivo della produzione è il contributo della meccanica, il comparto più rilevante dell'industria aerobica, tornata a crescere dal quarto trimestre del 2025 dopo una serie di segni negativi. Incrementi anche per chimica e per i mezzi di trasporto, mentre le situazioni di maggiore difficoltà restano per il tessile e la siderurgia. L'occupazione delle imprese mantiene un saldo positivo tra ingressi e uscite nel trimestre, più 0,4%, pur rallentando rispetto al trimestre precedente. Le imprese dell'artigianato manifatturiero confermano una crescita della produzione anche nel secondo trimestre, più 3,1 su base annua e più 0,7 rispetto al trimestre precedente. Il quadro che emerge dagli altri indicatori è però meno positivo. Il fatturato rimane invariato rispetto al primo trimestre e anche gli ordini risultano stagnanti. La principale criticità rimangono i costi. I prezzi delle materie prime accelerano, più 6,6%, il valore più elevato dell'ultimo triennio, a fronte di una crescita dei listini di vendita del 3,1%.
0: E ora la sanità. L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è l'unico ospedale pubblico italiano finito nella classifica World Greenest Hospitals 2026, che individua i 250 ospedali più sostenibili al mondo.
2: L'eccellenza del Papa Giovanni è anche green. Il nostro ospedale è l'unico pubblico tra i quattro italiani che fa parte della classifica delle strutture più sostenibili al mondo. Il riconoscimento assegnato dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista premia le strutture che stanno dimostrando un impegno concreto e progressi misurabili nell'adozione di pratiche ambientalmente responsabili e orientate alla tutela del clima. Il Papa Giovanni si situa al posto 104. Alla sua prima edizione, l'indagine ha coinvolto circa 1000 ospedali di 39 paesi, valutandone le performance in materia di sostenibilità, le raccomandazioni degli esperti del settore, le certificazioni e gli accreditamenti, i traguardi e i riconoscimenti conseguiti, gli impegni assunti nell'ambito di iniziative volontarie e la trasparenza. Il Papa Giovanni XXIII ha ottenuto uno dei migliori risultati della valutazione, conquistando 4 foglie verdi su una scala tra 3 e 5. Il riconoscimento premia un percorso strutturato che ha portato l'azienda ospedaliera a integrare la sostenibilità nelle attività sanitarie, organizzative e gestionali.
0: Dalla città ci spostiamo in provincia, e più esattamente sul Lago d'Iseo. Nuovo collegamento pedonale all'Overe tra Via Paglia e Via Nazionale, in una zona critica per il dissesto idrogeologico. Più vicini scuole, piscine e porto turistico, ma restano, a causa delle pendenze, le barriere architettoniche. Luca Cuni.
4: È stata aperta in questi giorni all'Overe la scalinata che collega Via Paglia a Via Nazionale, in grado di collegare scuole, piscina comunale e porto turistico. Un intervento reso possibile da un finanziamento di 200.000 euro da parte della provincia di Bergamo e che pone fine a un lungo periodo di inaccessibilità del servizio in un'area critica coinvolta dal dissesto idrogeologico. La pendenza del tratto non ha permesso di progettare una soluzione in grado di abbattere le barriere architettoniche. In autunno saranno anche ultimati gli interventi di implementazione del manto erboso laterale alla scalinata. È in corso inoltre nelle vicinanze l'opera per l'implementazione di un semaforo a chiamata per gli attraversamenti pedonali da Via Dante al limitrofo supermercato.
0: Nuove date per i treni panoramici che da Palazzolo sull'Oglio arrivano a Sarnico sono state annunciate da Regione Lombardia e dalla Fondazione per le Ferrovie.
2: Visto il successo registrato dai treni storici della linea turistica Palazzolo-Paratico-Sarnico, la Fondazione delle Ferrovie Italiane ha deciso 2 ulteriori giornate di circolazione previste per sabato 5 e domenica 6 settembre. Il viaggio con i convogli realizzati dal recupero di antichi carri pianali prevede un percorso di 10 km tra la natura. Ad un mese dal debutto ha già registrato il sold out per quasi tutte le corse programmate. I biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione FS e sui canali di vendita di Trenitalia al costo di 15 euro andata e ritorno.
0: Andiamo in Val Gandino, a Casnigo, dove sono in corso i lavori di sistemazione della piazza del municipio. È stato lanciato un sondaggio online per la scelta del nuovo nome dell'area, come ci spiega Matteo Mosconi.
5: Il comune di Casnigo ha aperto un sondaggio online per la scelta del nome da assegnare al piazzale antistante al municipio, interessato da una riqualifica totale da 657.000 euro. La votazione è consentita ai cittadini italiani residenti sul territorio comunale, nati prima del 31 dicembre 2010. Si vota accedendo con SPID o carta d'identità elettronica sul sito ufficiale del comune. Le opzioni sono quattro: la dedica a Maria Montessori, nota pedagogista, o quella a Sandro Pertini, ex presidente della Repubblica. Ma in lizza ci sono anche le voci Piazzale della Repubblica e infine Piazzale del Popolo. Si può votare fino a domenica 16 agosto. La fine dei lavori è invece prevista per la fine del mese, salvo qualche opera accessoria. L'area diventerà una piazza con aree verdi e nuovi posti auto. Verranno anche rifatte le facciate e installato un nuovo impianto elettrico ed illuminazione.
6: Il cantiere ha avuto inizio nei primi giorni di novembre dello scorso anno, un'opera importante in una posizione centrale del paese. Abbiamo qua i nostri ambulatori medici. Non dimentichiamo che siamo vicini anche al polo scolastico e questo piazzale per noi è un motivo d'orgoglio di poterlo riqualificare. Stiamo sviluppando un altro progetto per lo spostamento della sede postale che verrà ricollocato qui.
5: Altro cantiere aperto, quello su Via Trieste, tratto del provinciale che porta a Cazzano Sant'Andrea, finanziato dalla provincia per 90.000 euro su un totale di 220.000.
6: E verrà rimodellata una curva molto pericolosa, è stato oggetto questa strada di una precedente messa in sicurezza. Entro metà ottobre più o meno dovrebbero essere finiti anche questi lavori.
0: 50 anni di storia, tradizione e partecipazione popolare. Il Palio degli Asini di San Lorenzo di Rovetta in Alta Valseriana taglia l'importante traguardo e torna ad animare proprio l'Alta Valle domani sera con un evento che richiama sempre non soltanto gli abitanti ma anche turisti e villeggianti richiamati dalla colorata sfilata dei partecipanti ma anche da cucina, musica e dallo spettacolo pirotecnico conclusivo dei fuochi d'artificio. Organizzata dall'SD San Lorenzo, la manifestazione coinvolgerà ancora una volta le quattro contrade Ciclamino, Genziane, Primula e Margherita, protagoniste di giochi e sfide che culmineranno in una staffetta che coinvolge tre discipline: corsa, bici e l'immancabile cavalcata sull'asino. Il 50° anniversario sarà raccontato anche attraverso una mostra diffusa lungo le vie del paese, composta da 6 pannelli espositivi interamente ideati e realizzati dagli organizzatori e distribuiti in 6 punti simbolici di San Lorenzo di Rovetta, Piazza Castello, il campo sportivo e uno in ogni contrada. La pagina sportiva, vigilia della quinta amichevole estiva precampionato per l'Atalanta che domani alle 17 a Gelsenkirchen in Germania affronta lo Schalke 04 fresco di promozione in Bundesliga. Trasferta vietata alla tifoseria nero-azzurra, c'è la diretta televisiva su DAZN. Nell'Atalanta un unico assente sarà Ian, mentre nei tedeschi mancherà per infortunio il grande ex Robin Gosens. Sarà una delle ultime prove generali in vista della prima partita ufficiale della stagione che sarà tra 2 settimane. La gara d'andata di Conference League in programma allo stadio di Bergamo il 20 agosto contro la vincente di Apoel Tel Aviv Katowice. Ieri sera, nell'andata disputata in Ungheria, gli israeliani hanno vinto 2-0. Il 12 agosto si giocherà la sfida di ritorno in Polonia. Sul fronte mercato si attende l'ufficialità delle cessioni di El Bilal Touré al Parma, di Maldini al Cagliari e di Jim City in Arabia Saudita. Per questo adesso la priorità dell'Atalanta è diventata la caccia a un difensore centrale. I nomi sono quelli di Christensen dell'Udinese e di Romagnoli che Sarri ha già avuto alla Lazio, mentre in attacco si parla di un'ipotesi di Ao dal Como, anche se sembra molto difficile per il costo dell'operazione. E adesso noi ci spostiamo a parlare del tempo, quindi andiamo alle previsioni meteo con gli esperti di Trevi Meteo, ma poi sarà tempo anche del classico appuntamento quotidiano con il Comune del Giorno, il meteo.
7: In Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi assolati in Lombardia, ma tra pomeriggio e sera è da segnalare qualche rovescio sui settori montuosi. Contesto climatico caldo ed estivo, ma con valori non superiori ai 32-34 gradi. Situazione molto simile per la giornata di domenica, con qualche fenomeno che interesserà i settori montuosi, ma a tratti potrebbero sconfinare localmente sulle zone pianeggianti. Temperature massime che anche per domenica non supereranno i 35 gradi. Dando uno sguardo alla situazione per la provincia di Bergamo, ci attende un sabato tutto sommato assolato con massime tra i 30 e i 34 gradi. Tempo nel complesso un po' più instabile per domenica, con dei fenomeni soprattutto sui monti, meglio altrove con temperature massime stazionarie. Diamo infine uno sguardo alla tendenza attesa per le prossime giornate, quando potrebbe ripresentarsi qualche fenomeno per martedì, alta pressione comunque poi per il resto della settimana e con minime tutto sommato molto miti. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Ed ora siamo arrivati allo spazio del Comune del Giorno, andiamo a circa 15 km dalla città quest'oggi a Chiuduno per parlare dei suoi oltre 6.000 abitanti con il primo cittadino Pier Mauro Nembrini. Buona giornata e ben trovato.
8: Buongiorno.
0: E grazie per la disponibilità.
8: Mancherebbe, grazie a voi per l'intervento.
0: Allora, abbiamo detto primo cittadino, sindaco, municipio, lavori? Lavori al municipio di Chiuduno?
8: Sì, è dal 2023 che abbiamo iniziato i lavori nella vecchia sede dell'asilo, la Vigna Storti. Nel 2023 abbiamo iniziato e a ottobre di quest'anno, 2026, passeremo finalmente all'inaugurazione. Prima faremo l'inaugurazione, poi faremo il trasloco dalla vecchia sede municipale alla nuova sede, che sarà molto più fruibile sia per le persone, i cittadini di Chiuduno, che per i lavoratori stessi del Comune di Chiuduno. Sono tre anni, stati tre anni lunghi, il costo è considerevole, una parte delle risorse sono nostre e una parte invece abbiamo dovuto accedere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
0: Però insomma, traguardo in arrivo insomma per il municipio di Chiuduno, abbiamo detto.
8: Assolutamente sì, è un quarto di secolo se ne parla e finalmente siamo riusciti a realizzare l'opera.
0: E quindi a ottobre c'è l'inaugurazione, quindi questo è il primo,
8: esatto,
0: appuntamento.
8: Sì, sul fine di ottobre, sì, adesso la data non è ancora precisa, perché stiamo aspettando ancora la conferma di alcuni fornitori, che sa benissimo che detto il periodo, certo. Qua poi le conferme non vengono date subito, però si pensa che la quarta settimana di ottobre avvenga l'inaugurazione.
0: E poi il trasloco, come ci diceva, insomma, per...
8: Esatto.
0: Rimettere insomma il comune in ordine anche da questo punto di vista. Municipio sì, ma non soltanto, parliamo anche di parchi, che è anche uno dei temi insomma che di solito qui i sindaci ma anche gli abitanti insomma sono più sensibili.
8: Sì, è un tema sensibile, anche perché nei parchi purtroppo adesso per il periodo estivo sono frequentati anche, è vero, i giovani, però l'utilizzo in modo non proprio consono. Abbiamo già avuto dei problemi in un paio di parchi dove ci sono delle risse tra ragazzi. Da quest'anno abbiamo implementato servizio di vigilanza nella nostra polizia locale, però questo purtroppo non basta, sono episodi che accadono. La gente ovviamente è scontenta di questi fatti, però d'altronde succede un po' in tutti i paesi, non è una bella cosa ma succede. Però parlando di parchi, c'è una zona del nostro paese, che è la Val del Fico, che ne ha sprovvista, e quindi dall'anno scorso sono iniziati i lavori per realizzare questo parco con annesso parcheggio. La prima fase che riguarda il parcheggio è stata terminata, la seconda, a fine delle vacanze estive, ripartiremo a fine del parco, che consiste nel fare tutti i biglietti interni, un sovrazzo del manto stradale per mettere in sicurezza l'uscita delle macchine e anche i pedoni che vanno a fluire all'interno di questo parco. È un'opera che complessivamente costerà 450.000 euro, gran parte o completamente finanziata la risorsa del comune. La parte restante vi sono i giochi che abbiamo partecipato nel bando di Lombardia e verranno finanziati dalla regione.
0: E quindi anche il puzzle dei parchi si completa con questo nella Valle del Fico per quel che riguarda, esatto, il territorio di Chiuduno. Centro sportivo invece, che cosa si può dire sul centro sportivo di Chiuduno?
8: Centro sportivo ha scaduto il bando a fine dicembre 2025, ne abbiamo fatto uno nuovo, purtroppo è andato deserto, perché sappiamo benissimo che oggi i costi di gestione dei centri sportivi sono elevati. Ne abbiamo fatto un altro a fine marzo, prendendo in considerazione alcuni appunti che sono stati fatti da società che potevano essere interessati. L'abbiamo aggiudicato, dal 1 settembre arriverà il nuovo gestore, che ha un piano investimenti pari a 250.000 euro per riqualificare il palazzetto, il bocciodromo, che ormai non c'è più nessuno che gioca a bocce, quindi verrà creata un'area fitness all'interno del vecchio bocciodromo, riqualificheranno il bar e altre attrezzature sportive che sono presenti nel nostro centro sportivo. Il nostro centro sportivo è abbastanza complesso, è un campo da calcio con anche spogliatoi, due tensostrutture, un campo da beach volley, un palazzetto e anche il bocciolo. Quindi la popolazione aspettava la ripartenza del centro sportivo, dal 1 settembre ci sarebbe apertura con la nuova società.
0: E quindi questa è una buona notizia per quel che riguarda l'ambito sportivo, anche se dispiace sempre per i bocciodromi e per tutti i bergamaschi che hanno questo sport nella loro tradizione popolare.
8: Abbiamo la società sportiva, ma si è sciolta 5 anni fa, poi nessuno ha ripreso in mano il bando della Matanza, quindi anche perché poi i giocatori erano abbastanza, diciamo così, datati, quindi non c'è stato un ricambio generazionale per far sì che la società andasse avanti.
0: Gioco forza, insomma. L'ultimo minuto di questo collegamento del nostro telegiornale, però lo dedichiamo, a parte che la situazione meteo già in montagna, quest'oggi ha fatto vedere qualche temporale, addirittura qualche chicco di grandine, magari si respira un po' meglio, però ecco, da questo punto di vista il territorio di Chiuduno è un territorio un po' fragile, ecco, per questa situazione legata proprio ai forti temporali.
8: Quindi abbiamo avuto un forte temporale con danni ingenti alla settembre nel 2022. Quest'anno un altro temporale è accaduto il 16 luglio, ha scoperchiato completamente gli spogliatoi del centro sportivo e ha liberato anche una parte della copertura della tensostruttura e anche sradicato alcuni alberi nelle zone periferiche del paese, e fortunatamente, devo dire anche grazie alla protezione civile, siamo intervenuti rimuovendo questi alberi. Per quanto riguarda invece le strutture del centro sportivo, le abbiamo tamponate provvisoriamente con la copertura in telo. Ma sicuramente, visto che arriva anche il nuovo gestore, nuove strutture adeguate, andremo poi a intervenire a settembre per la completa riqualificazione dalle due coperture. Adesso una stima dei danni non è ancora stata fatta, però sicuramente siamo sui 50-70 mila euro di danni. Questo non è poco.
0: Eh sì, speriamo allora che non succedano più eventi di questo peso, insomma, ovviamente per quel che riguarda i nostri comuni. Grazie a Pier Mauro Nembrini, sindaco di Chiuduno, per essere stato nostro ospite. Grazie e buona estate.
8: Grazie a tutti, arrivederci, buona estate anche a lei. Grazie.
0: Grazie per questo collegamento in diretta con il nostro telegiornale. Io, come sempre, vi ricordo che l'appuntamento per la prossima edizione in diretta del nostro TG sarà stasera alle 19:30. Vi ringrazio per averci seguito qui sulle frequenze di Bergamo TV e di Radio Alta e vi auguro un buon proseguimento di giornata, come sempre, con i programmi della nostra emittente.
9: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
10: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Bimocar.it.
11: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
9: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.

0: giornata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterà solo questa serata. Tutto diventa acqua passata, acqua passata.
1: Le italiane sono belle. Tinebriano, tinebriano, tinebriano. Radio Alta, musica grande.
2: Cosa è normale per te? Oggi

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Purtroppo la cronaca per un grave incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Solza, nell'isola bergamasca. Tre le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Tutto è accaduto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 170, la Rivierasca. All'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco, una auto Clio che viaggiava in direzione Calusco d'Adda sarebbe stata violentemente tamponata, questa almeno è stata la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, da una moto sulla quale viaggiavano due giovani di Mapello. Quello alla guida della moto è il ragazzo, la guida della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso partito da Como. Sul posto anche due ambulanze e due automediche che si sono occupate del passeggero, della motocicletta e della ragazza di 19 anni che era alla guida dell'auto e che è risultata negativa all'alcol test. La Rivierasca è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei carabinieri di Zogno e dei vigili del fuoco di Medolaco. Dopo 13 giorni di ricovero all'ospedale di Brescia non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la giovane mamma di 34 anni investita la sera del 24 luglio ad Adro, sempre in provincia di Brescia. Era in bicicletta, davanti a lei pedalavano il compagno Lorenzo e la figlia di 3 anni in via San Pancrazio, lungo la strada verso casa, quando era stata travolta alle spalle dall'auto guidata da un 52enne di Castelli Calepio. La donna, laureata all'Università di Bergamo, ha donato gli organi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 a Capriolo. La posizione del 52enne di Castelli Calepio si aggrava inevitabilmente. L'uomo era risultato positivo alla cocaina ed era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La procura aveva aperto un fascicolo d'indagine per lesioni stradali gravissime. Ora l'ipotesi di reato diventa omicidio stradale. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in tema di cronaca perché è un argomento di stretta attualità di cui continuiamo ad occuparci da giorni perché è legata alle condizioni climatiche che si stanno avvertendo anche in Bergamasca. E stiamo parlando della difficile situazione che riguarda le riserve idriche. I timori sono stati espressi anche da Legambiente Lombardia. Ce ne parla in questo servizio Massimo Sonzogni.
2: La crisi idrica non riguarda più soltanto laghi e fiumi. Anche i bacini idroelettrici registrano livelli di accumulo tra i più bassi degli ultimi 20 anni, mettendo a rischio sia la produzione di energia sia la disponibilità di acqua per l'agricoltura. In Lombardia, escludendo il lago di Garda, circa il 70% dell'acqua ancora disponibile è immagazzinata negli invasi idroelettrici. Un dato che però non deve trarre in inganno. Le riserve complessive sono ormai ai minimi storici e continuano a diminuire. A pesare è la crescente domanda di risorse. L'agricoltura intensifica le produzioni mentre lo sviluppo di attività ad alto consumo energetico, come i data center, accrescono ulteriormente la pressione sul sistema. Se queste dinamiche non cambieranno, la scarsità d'acqua rischierà di diventare il principale limite allo sviluppo. Per Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, la siccità dell'estate 2026 rappresenta l'ultimo avvertimento utile della crisi climatica. Occorrono interventi rapidi per ridurre i consumi idrici, accelerare la transizione energetica e adattare agricoltura e allevamento alle nuove condizioni climatiche. L'unico contributo positivo arriva dalla fusione dei ghiacciai alle quote più elevate, favorita dalle temperature eccezionalmente alte, una risorsa però destinata a esaurirsi progressivamente, con influenze molto negative sull'evoluzione meteoclimatica. La scarsità d'acqua rischia inoltre di alimentare lo scontro tra agricoltura e settore idroelettrico. Rilasciare acqua per sostenere le coltivazioni significherebbe ridurre ulteriormente le scorte necessarie per affrontare l'inverno. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al sistema energetico regionale, con un aumento della dipendenza dalle importazioni di elettricità e gas e maggiori ricadute economiche e geopolitiche. Una prospettiva, sottolinea Legambiente Lombardia, che conferma come la gestione della risorsa idrica sia ormai una delle principali sfide per il futuro del territorio.
1: Ieri è stata forse la giornata più calda dell'estate, lo riporta il sito internet dell'Eco di Bergamo. Non tanto per il picco dei valori, perché anche in Bergamasca siamo arrivati intorno ai 39-40 gradi, soprattutto in pianura, ma per l'estensione del territorio interessato. Il caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a Ferragosto, già anche se nella mattinata di oggi sono arrivati temporali sparsi anche sulle nostre montagne. Però sicuramente è emblematica la fotografia che viene riportata e che indica 43 gradi alle 14:44 di ieri al sole nel comune di Treviglio. Questo insomma è sicuramente stata un po' una delle immagini della caldissima rovente giornata di ieri. La metà dei negozi della provincia di Bergamo chiuderà per ferie in questi giorni del mese di agosto. Alcuni esercizi sono già chiusi. I dati di Confesercenti confermano una tendenza che è molto simile a quella dello scorso anno, come ci racconta in questo servizio Luigi Residori.
3: Le ferie si fanno sentire anche per i negozi. Non c'è una serrata come era da tradizione alla fine del secolo scorso, ma si confermano i dati del 2025, anche se i negozi del centro sono prevalentemente aperti, soprattutto per gli ultimi acquisti legati ai saldi. Ad eccezione delle zone più turistiche, la città alta, in cui il tasso di apertura va dall'80 al 90%, alle principali località di villeggiatura, tutto, salvo rarissime eccezioni, aperto, per il resto della Bergamasca la metà delle attività commerciali sarà chiusa. Per bar e ristoranti le ferie toccano 4 esercenti su 10 e riguardano prevalentemente le settimane centrali di agosto. La chiusura massima si concentrerà tra il 14 e il 20 del mese. Come lo scorso anno, le saracinesche resteranno abbassate in media una settimana nella città di Bergamo. Solo qualche attività, prevalentemente nei servizi, si concederà le vacanze fino alla festa del Santo Patrono il 26 agosto. Tutto aperto invece per le località turistiche delle valli bergamasche e dei laghi. Secondo le previsioni di Confcommercio, si conferma la tendenza che porta a maggiori chiusure in agosto. Nel settore della ristorazione chiuderanno maggiormente i locali delle zone meno turistiche legate ai pranzi di lavoro, mentre valli e laghi lavoreranno di più, anche con il diminuire di sagre e feste di paese.
1: Parliamo di economia, perché l'industria conferma la ripresa avviata a inizio anno, a trainare soprattutto la meccanica, mentre gli imprenditori tornano a guardare con fiducia all'export. Restano però elevate le spese per energia e materie prime, come ci spiega Simona Befani.
4: È un quadro agrodolce quello disegnato dal secondo trimestre per la manifattura bergamasca. La crescita si è consolidata, ma restano tensioni sul fronte dei costi. Nel secondo trimestre 2026 la produzione aumenta sia nell'industria più 2% rispetto all'anno scorso, sia dell'artigianato più 3,1, confermando sostanzialmente i valori registrati nei primi tre mesi dell'anno. Il quadro più favorevole è nell'industria, dove anche fatturato e ordini evidenziano incrementi importanti. Rimane il nodo dei costi delle materie prime, che dopo l'accelerazione registrata nel primo trimestre confermano elevati ritmi di crescita. L'incertezza della situazione internazionale e i suoi riflessi sui mercati energetici restano l'incognita principale, ma gli imprenditori industriali sembrano ottimisti, con aspettative indecise, miglioramento su produzione e domanda estera. Più cauti invece gli artigiani. Fondamentale per il risultato positivo della produzione è il contributo della meccanica, il comparto più rilevante dell'industria aerobica, tornata a crescere dal quarto trimestre del 2025 dopo una serie di segni negativi. Incrementi anche per chimica e per i mezzi di trasporto, mentre le situazioni di maggiore difficoltà restano per il tessile e la siderurgia. L'occupazione delle imprese mantiene un saldo positivo tra ingressi e uscite nel trimestre, più 0,4%, pur rallentando rispetto al trimestre precedente. Le imprese dell'artigianato manifatturiero confermano una crescita della produzione anche nel secondo trimestre, più 3,1 su base annua e più 0,7 rispetto al trimestre precedente. Il quadro che emerge dagli altri indicatori è però meno positivo. Il fatturato rimane invariato rispetto al primo trimestre e anche gli ordini risultano stagnanti. La principale criticità rimangono i costi. I prezzi delle materie prime accelerano, più 6,6%, il valore più elevato dell'ultimo triennio, a fronte di una crescita dei listini di vendita del 3,1%.
1: E ora la sanità. L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è l'unico ospedale pubblico italiano finito nella classifica World Greenest Hospitals 2026, che individua i 250 ospedali più sostenibili al mondo.
3: L'eccellenza del Papa Giovanni è anche green. Il nostro ospedale è l'unico pubblico tra i quattro italiani che fa parte della classifica delle strutture più sostenibili al mondo. Il riconoscimento assegnato dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista premia le strutture che stanno dimostrando un impegno concreto e progressi misurabili nell'adozione di pratiche ambientalmente responsabili e orientate alla tutela del clima. Il Papa Giovanni si situa al posto 104. Alla sua prima edizione l'indagine ha coinvolto circa 1000 ospedali di 39 paesi, valutandone le performance in materia di sostenibilità, le raccomandazioni degli esperti del settore, le certificazioni e gli accreditamenti, i traguardi e i riconoscimenti conseguiti, gli impegni assunti nell'ambito di iniziative volontarie e la trasparenza. Il Papa Giovanni XXIII ha ottenuto uno dei migliori risultati della valutazione, conquistando 4 foglie verdi su una scala tra 3 e 5. Il riconoscimento premia un percorso strutturato che ha portato l'azienda ospedaliera a integrare la sostenibilità nelle attività sanitarie, organizzative e gestionali.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano, l'avvocato Attilio Belloli. Calda giornata anche quest'oggi, Attilio, buongiorno.
7: Buongiorno Fabrizio, sì, stiamo rintanati nelle case, negli uffici. Insomma.
6: Negli uffici con l'aria condizionata a paletta, 40 gradi, scriveva quest'oggi l'Eco di Bergamo in prima.

0: pagina, però noi parliamo di Atalanta, tu poi la segui H24 praticamente, però non sei andato a Rotterdam, non so, vai a Gelsenkirchen, si dice così?
1: Ci sono stato a Gelsenkirchen, per quanto possa non interessare a nessuno, insomma, ma c'ero stato a vedere la partita con lo Shakhtar 2 o 3 anni fa. No, non ci vado.
0: Ecco,
1: non
0: è, c'è Dino Nippali che non ne parla benissimo, ieri l'ha scritto anche sulle pagine dell'Eco di Bergamo.
1: E
0: però
1: ci ho preso pure 150 euro di multa nel parcheggio antistadio, dove bisognava saper leggere un cartello in tedesco per evitare di metterli l'auto, perché sembrava un normale parcheggio.
0: Va bene, va bene, per cui non hai dei piacevolissimi ricordi, almeno sotto questo punto di vista. Senti Attilio, oggi l'Eco di Bergamo, Piero Vailati ha fatto uno scoop, tra l'altro domani seguirà la partita alle 15, leggeremo naturalmente poi domenica il suo commento. Chi poteva intervistare secondo te se non Robin Gosens? Eccola qua la pagina che la regia tempestivamente ci sta proponendo. Curioso per Sarri. Poi c'è questa dichiarazione d'amore molto bella. Bergamo, sempre casa mia. Il grande ex salterà l'amichevoli di domani contro lo Schalke 04. È la sfida dei miei sogni. Gosens, che tra l'altro non ha rinnovato, se non sbaglio, con la Viola.
1: Sì, anche se è stato scaricato dalla Fiorentina, lui, da quello che ho letto, sarebbe rimasto, ha rilasciato qualche dichiarazione non in punta di piedi, come nel suo stile, sempre molto corretto, parlando della città e del rapporto con tutti positivo, però appunto avrebbe rinnovato, non se l'aspettava. Ti confesso che Gosens è l'unico giocatore per cui io non sono uomo social, non mi piace scrivere, non mi piace stare.

0: assoluta correttezza, piacevole davvero, oltre che un uomo che in campo dava il 1000% e si spendeva in un modo pazzesco.
1: Una littorina, si direbbe, come si faceva una volta. Difatti lui poi commenta la sua esperienza bergamasca nell'occhiello, facevamo gruppo anche con la gente, per strada eravamo tifosi, allo stadio loro erano giocatori. Questo è un concetto veramente bellissimo, però è curioso di Sarri, credo che non sia l'unico. Tu da tifoso, Attilio, sarai curioso anche tu, immagino.
0: Sono curioso e ottimista, perché Sarri non solo ha un curriculum che parla da solo, ma soprattutto perché a me sembra un uomo di personalità, e a me piacciono gli allenatori come lo era Gasperini, forse all'eccesso mi permetto di dire, ma comunque Gasperini lo era, che stando in quel ruolo, che è un ruolo di assoluto comando del gruppo, stando in quel ruolo sappiano appunto avere quella personalità che ci serve per comandare un gruppo.
1: Ecco, è importante il tuo primo concetto. Qui abbiamo le immagini appunto di Maurizio Sarri che sta parlando con i calciatori, cioè ottimismo. È un termine, non lo so, ieri ne parlavo anche con l'amico Eugenio Maria Faggiani. Qualcuno, vedo che annuisci, qualcuno dice, bah, però ci sono sempre 15.200 abbonamenti, le Brigate hanno festeggiato 50 anni, tu conosci questo meraviglioso gruppo di amici. Ottimismo, perché? Cioè, al di là di Sarri, poi qualcuno dice, bah, l'Atalanta non si muove sul mercato, ma l'organico dell'Atalanta è sotto gli occhi di tutti. Cioè, non è la Juventus che deve rivoluzionare la squadra, me lo ribadiva anche Andrea Iannotta. Il Milan ha dei grossi problemi, cioè, guardate che immagini quasi da pelle d'oca la regia ci sta proponendo. Attilio, Cesare Zappelli diceva pazienza, ma abbiamo delle bocche di fuoco pazzesche in attacco. Dove vorresti intervenire? Non lo so, se ne va James City, poi lo saluteremo, ecco, con il tuo contributo.

0: da quello di Romagnoli, che perché, di cui si parla perché è un giocatore che per età e tutto sommato anche per la carriera è stato in grandi squadre, ma non mi è mai finito di piacere come tipo di giocatore, e non ha neanche quel profilo di fair play, di correttezza, di attaccamento che mi sembra che aveva Jim City, e quindi no, non ci guadagneremmo a mio giudizio.
1: Ecco, mentre guarda la rosa, la lascio commentare perché la regia l'ha proposta, la lascio commentare a te, Attilio.
0: Sì, ma però se togli Jim City lì dietro, con Ian che in questo momento non c'è, con Kolasinac che non riesce a finire le partite e di solito al 60esimo esce zoppicando, lo vediamo tutti, con Kosunou che è un ragazzo che ha delle qualità indubbie, ma ogni 3x2 fa una sviolinata, va a viola, insomma, ecco, per dirla più correttamente, sviolinata non c'entrava. Ci abbiamo Anor e Scalvini per me è fortissimo, è un giocatore che mi piace davvero al 100%, però l'anno scorso quando Paladino non lo faceva giocare ero insofferente, anche quando ero con Carlo a parlare delle partite, dicevo ma non so cosa deve fare per dimostrare di essere bravo, poi a un certo punto l'ha messo in campo e non è più uscito. Però Scalvini anche fisicamente qualche problema purtroppo l'ha avuto. Anor è giovanissimo e bisogna lasciargli il tempo, non caricarlo troppo di responsabilità. Secondo me lì un giocatore serve assolutamente. L'Atalanta aveva iniziato mercato pensando di comprare un centrocampista, ma poi è rimasto, a parte Gaetano che ha preso, ma è rimasto Ederson. Quindi secondo me la priorità adesso è davvero la difesa, soprattutto se va via Jim City.
1: Allora, Jim City celebrato anche da corner. L'eroe normale, avvocato, ti piace come definizione? A me tantissimo. L'eroe normale è cresciuto insieme all'Atalanta. Io lo ricordo, aveva già le valigie pronte, se ne stava andando, poi è stato richiamato nel ritiro di Rovetta. Si parla di 10 anni or sono. C'è un profilo che emerge, anche se poi, sai, i nostri amici friulani non vogliono fare sconti. Questo Christensen danese, 18 milioni di euro, Romagnoli pista calda, Maldini vicino al Cagliari. Poi ci sono tutte le ulteriori indiscrezioni.

0: ma anche un direttore sportivo di primo piano che ha vinto scudetti, cioè quindi gente che ha in teoria competenze ed esperienze. Come si suol dire, lasciamoli lavorare. Se
1: lasciamoli lavorare, mi sembra questo il concetto, anche perché poi la regia ha proposto non solo queste bellissime immagini con l'arrivo di Sarri in quel di Zingoni, all'incontro ovviamente Giuntoli con i nostri dirigenti, vediamo anche Cristian Raimondi, e, insomma, in questo credo, in questo settore siamo invidiati da tutti. Io molte volte non capisco certe esternazioni, ma la dirigenza tarantina ha dimostrato, credo negli ultimi anni, di essere un esempio per tutti, sotto tutti i punti di vista. Avvocato, è il tuo ruolo istituzionale, vediamo anche il dottor Fabbri qui, Antonio Percassi, eccolo qua, Attilio, cioè aiutami per cortesia, grazie.
0: No, ma non hai, mi permetto di dirti che non hai bisogno di aiuto, penso che tutti sappiamo che il valore dell'Atalanta, la forza dell'Atalanta è data innanzitutto da una proprietà che conosce il calcio, ha praticato il calcio e capisce tantissimo di calcio. Oltretutto hanno indubbiamente interesse, il giusto interesse verso la società, verso la squadra, la società, insomma, cioè fanno il bene della società nel momento in cui portano avanti un progetto sostenibile, perché a mio modo di vedere, ma sono un retrogrado forse, è cerebroleso, mi permetto di usare questo termine, chi non sa gestire una società guardando alla sostenibilità, quindi alla futuribilità del progetto, perché poi ti metti in condizione ovviamente di non saper spendere domani perché hai speso tutto oggi, insomma nessuna massaia finisce le riserve di denaro.
1: Io ho un esempio, scusami, il Chelsea che ha 40 giocatori in organico, li cambia come tu cambi la camicia e la cravatta, eccetera, eccetera. Risultato, non sono nemmeno entrati nelle competizioni europee e hanno perso 1-0 a Hong Kong contro la Juventus. Tra l'altro ieri, non lo so, la squadra israeliana ha vinto 2-0 contro il Katowice, per cui prepariamoci per un viaggio, credo, in terra ungara si dice.
0: Magiara.
1: grande.
0: Giocano vicino a Budapest, ho visto, c'hanno un aereo comodo per arrivarci. Ho già visto entrambe le opzioni, tra l'altro ci sono aerei che partono a 5 minuti di distanza uno dall'altro, uno va a Katowice e l'altro va a Budapest, che è a pochi centinaia di chilometri scarsi da questa città dove giocano. Fattibilissime tutte e due. Speriamo che l'Atalanta ci arrivi nel modo migliore,
1: anche perché avremo un fine mese particolarmente intenso, il tabellone vi è stato proposto. L'ultima considerazione che ti chiedo, perché lo sai, il nostro economista, studioso di bilanci, Enrico Mazza, esperto del gruppo Corner, El Bilal Touré sembra quasi un giochetto magico, El Bilal Touré, impatto a bilancio. Io non lo commento, ve lo faccio leggere, lo trovate all'interno di Corner, però il calcio è fatto anche di questo, di queste operazioni che sembrano formidabili, poi nella realtà si schiantano contro delle problematiche enormi. Vedo con piacere che annuisci.
0: Sì, l'Atalanta ovviamente un po' di, come tutte le società, un po' di operazioni da sbagliate, un po' di acquisti da sbagliati. Questo era stato acquistato dopo aver fatto 7 gol in una squadra della Lega Spagnola.
1: All'Almeria, se ho buona memoria. All'Almeria.
0: Esatto, aveva fatto 7 gol in una stagione in cui non aveva giocato tanto perché si era infortunato. Però comunque 7 gol sono 7 gol, non aveva questo grandissimo curriculum. Invece l'Atalanta ha speso moltissimo perché ha visto un prospetto. Era, se non sbaglio, aveva appena l'anno prima fatto l'operazione con Højlund, che si era rivelata un'operazione estremamente proficua. Questa no, questa è un giocatore che io l'ho visto tra l'altro anche quando siamo andati a giocare a Stoccarda non so se era Europa League, mi sembra, comunque a Stoccarda non mi è sembrato un giocatore all'altezza, ma anche all'Atalanta, seppur qualche gol aveva fatto inizialmente, ma erano sempre abbastanza occasionali.
1: Allora, l'ultima considerazione, che è veramente singolare: avevamo speso all'epoca 30,2 milioni di euro, di cui 3,5

0: 5 per il costo agenti, e non voglio aggiungere altro perché abbiamo una certa sintonia sotto questo aspetto, però è il calcio moderno. Ti auguro un buon weekend, non vai in Germania, però vedo che ti stai preparando per le due prossime destinazioni, per cui ti auguro un buon weekend, buon viaggio, buone vacanze se andrai, noi rimaniamo qua tutta estate.
1: Allora buon lavoro a tutti e comunque buona estate.
0: Grazie mille all'avvocato Attilio Belloli, domani come da tradizione al sabato saremo con il direttore Xavier Iacobelli, grazie alla regia, grazie a voi, buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 57 minuti.
1: Spot, spot.
2: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castello.
0: Musica grande.
3: Alta Play.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo la cronaca per un grave incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Solza, nell'isola bergamasca. Tre le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Tutto è accaduto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 170, la Rivierasca. All'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco, una auto Clio che viaggiava in direzione Calusco d'Adda sarebbe stata violentemente tamponata. Questa almeno è stata la prima costruzione delle forze dell'ordine, da una moto sulla quale viaggiavano due giovani di Mapello. Quello alla guida della moto è il ragazzo, la guida della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso partito da Como. Sul posto anche due ambulanze e due automediche che si sono occupate del passeggero, della motocicletta e della ragazza di 19 anni che era alla guida dell'auto e che è risultata negativa all'alcol test. La Rivierasca è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei carabinieri di Zogno e dei vigili del fuoco di Medolà. Dopo 13 giorni di ricovero all'ospedale di Brescia non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la giovane mamma di 34 anni investita la sera del 24 luglio ad Adro, sempre in provincia di Brescia. Era in bicicletta, davanti a lei pedalavano il compagno Lorenzo e la figlia di 3 anni in via San Pancrazio, lungo la strada verso casa, quando era stata travolta alle spalle dall'auto guidata da un 52enne di Castelli Calepio. La donna, laureata all'Università di Bergamo, ha donato gli organi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 a Capriolo. La posizione del 52enne di Castelli Calepio si aggrava inevitabilmente. L'uomo era risultato positivo alla cocaina ed era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La procura aveva aperto un fascicolo d'indagine per lesioni stradali gravissime. Ora l'ipotesi di reato diventa omicidio stradale. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in tema di cronaca perché è un argomento di stretta attualità di cui continuiamo ad occuparci da giorni perché è legata alle condizioni climatiche che si stanno avvertendo anche in Bergamasca. E stiamo parlando della difficile situazione che riguarda le riserve idriche. I timori sono stati espressi anche da Legambiente Lombardia. Ce ne parla in questo servizio Massimo Sonzogni.
2: La crisi idrica non riguarda più soltanto laghi e fiumi. Anche i bacini idroelettrici registrano livelli di accumulo tra i più bassi degli ultimi 20 anni, mettendo a rischio sia la produzione di energia sia la disponibilità di acqua per l'agricoltura. In Lombardia, escludendo il lago di Garda, circa il 70% dell'acqua ancora disponibile è immagazzinata negli invasi idroelettrici. Un dato che però non deve trarre in inganno. Le riserve complessive sono ormai ai minimi storici e continuano a diminuire. A pesare è la crescente domanda di risorse. L'agricoltura intensifica le produzioni mentre lo sviluppo di attività ad alto consumo energetico, come i data center, accrescono ulteriormente la pressione sul sistema. Se queste dinamiche non cambieranno, la scarsità d'acqua rischierà di diventare il principale limite allo sviluppo. Per Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, la siccità dell'estate 2026 rappresenta l'ultimo avvertimento utile della crisi climatica. Occorrono interventi rapidi per ridurre i consumi idrici, accelerare la transizione energetica e adattare agricoltura e allevamento alle nuove condizioni climatiche. L'unico contributo positivo arriva dalla fusione dei ghiacciai alle quote più elevate, favorita dalle temperature eccezionalmente alte. Una risorsa però destinata a esaurirsi progressivamente, con influenze molto negative sull'evoluzione meteoclimatica. La scarsità d'acqua rischia inoltre di alimentare lo scontro tra agricoltura e settore idroelettrico. Rilasciare acqua per sostenere le coltivazioni significherebbe ridurre ulteriormente le scorte necessarie per affrontare l'inverno. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al sistema energetico regionale, con un aumento della dipendenza dalle importazioni di elettricità e gas e maggiori ricadute economiche e geopolitiche. Una prospettiva, sottolinea Legambiente Lombardia, che conferma come la gestione della risorsa idrica sia ormai una delle principali sfide per il futuro del territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%, e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
6: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
7: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
6: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
8: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni. Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Iran e Oman sarebbero molto vicini all'accordo per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale, mentre Arabia Saudita, Pakistan e Turchia firmano uno storico patto di difesa congiunta.
5: Tra Teheran e Muscat le trattative proseguono per dettagliare alcuni aspetti. Per ora sappiamo che non sarà imposto un pedaggio, ma saranno introdotte delle tariffe legate a servizi. I parametri dei costi sono ancora in via di definizione. Intanto Trump torna ad assicurare che lo stretto riaprirà presto e la guerra finirà, perché l'Iran, dice, non può più resistere. Il presidente americano, risponde Teheran, prima annuncia gli attacchi, poi li revoca. Guerra vicina alla fine o meno, quello che è certo è che gli equilibri nell'area sono completamente stravolti. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto storico di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Intanto, secondo fonti di stampa, la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, potrebbe essere in punto di morte in conseguenza delle pesanti ferite riportate durante gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, in cui fu ucciso Ali, padre e predecessore di Mostaba. Chiara Placenti, linea allo studio.
4: La nuova raffica di sanzioni incrociate tra Stati Uniti e Cina rischia di rendere più accidentata la strada verso l'atteso incontro del 24 settembre prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, ma non sembra, almeno per ora, sufficiente a mettere in discussione il vertice tra i due presidenti. E quanto emerge da un approfondimento della CNN sul caso, alla luce delle recenti misure adottate da Washington, tra cui il divieto di importazione di nuovi robot umanoidi, le sanzioni contro operatori marittimi cinesi accusati di gestire carburante iraniano, l'inserimento di oltre 40 aziende cinesi nella lista nera per presunte violazioni dei diritti umani. Pechino ha risposto da parte sua alle errate misure statunitensi, sanzionando 7 società americane, rafforzando i controlli sull'esportazione verso gli Stati Uniti di droni e tecnologie correlate e avviando un'indagine su alcune apparecchiature per ufficio che utilizzano software stranieri. Esattamente 70 anni fa, in Belgio, l'8 agosto 1956, un incendio nel pozzo della miniera di carbone di Marcinelle uccise 262 minatori. 136 di quei lavoratori erano italiani. Il Bois des Casiers, come si chiamava, da allora ha smesso di essere una miniera ed è diventato un museo con i suoi macchinari e i suoi edifici rimasti dove erano al momento della tragedia. Per il 70° anniversario di quella gravissima sciagura sul lavoro, oggi

emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta
3: Play Today. Nuovi suoni. Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Purtroppo la cronaca per un grave incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Solza, nell'isola bergamasca. Tra le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Tutto è accaduto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 170, la Rivierasca. All'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco, una auto Clio che viaggiava in direzione Calusco d'Adda sarebbe stata violentemente tamponata. Questa almeno è stata la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, da una moto sulla quale viaggiavano due giovani di Mapello. Quello alla guida della moto è il ragazzo, la guida della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso partito da Como. Sul posto anche due ambulanze e due automediche che si sono occupate del passeggero della motocicletta e della ragazza di 19 anni che era alla guida dell'auto e che è risultata negativa all'alcol test. La Rivierasca è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei carabinieri di Zogno e dei vigili del fuoco di Medolà. Dopo 13 giorni di ricovero all'ospedale di Brescia non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la giovane mamma di 34 anni investita la sera del 24 luglio ad Adro, sempre in provincia di Brescia. Era in bicicletta, davanti a lei pedalavano il compagno Lorenzo e la figlia di 3 anni in via San Pancrazio, lungo la strada verso casa, quando era stata travolta alle spalle dall'auto guidata da un 52enne di Castelli Calepio. La donna, laureata all'Università di Bergamo, ha donato gli organi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 a Capriolo. La posizione del 52enne di Castelli Calepio si aggrava inevitabilmente. L'uomo era risultato positivo alla cocaina ed era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La procura aveva aperto un fascicolo d'indagine per lesioni stradali gravissime. Ora l'ipotesi di reato diventa omicidio stradale. La metà dei negozi della provincia di Bergamo chiuderà per ferie in questi giorni del mese di agosto. Alcuni esercizi sono già chiusi. I dati di Confesercenti confermano una tendenza che è molto simile a quella dello scorso anno, come ci racconta in questo servizio Luigi Residori.
2: Le ferie si fanno sentire anche per i negozi. Non c'è una serrata come era da tradizione alla fine del secolo scorso, ma si confermano i dati del 2025, anche se i negozi del centro sono prevalentemente aperti, soprattutto per gli ultimi acquisti legati ai saldi. Ad eccezione delle zone più turistiche, la città alta, in cui il tasso di apertura va dall'80 al 90%, alle principali località di villeggiatura, tutto salvo rarissime eccezioni aperto, per il resto della Bergamasca la metà delle attività commerciali sarà chiusa. Per bar e ristoranti le ferie toccano 4 esercenti su 10 e riguardano prevalentemente le settimane centrali di agosto. La chiusura massima si concentrerà tra il 14 e il 20 del mese. Come lo scorso anno, le saracinesche resteranno abbassate in media una settimana nella città di Bergamo. Solo qualche attività, prevalentemente nei servizi, si concederà le vacanze fino alla festa del Santo Patrono il 26 agosto. Tutto aperto invece per le località turistiche delle valli bergamasche e dei laghi. Secondo le previsioni di Confcommercio si conferma la tendenza che porta a maggiori chiusure in agosto. Nel settore della ristorazione chiuderanno maggiormente i locali delle zone meno turistiche legate ai pranzi di lavoro, mentre valli e laghi lavoreranno di più, anche con il diminuire di sagre e feste di paese.
1: Parliamo di economia perché l'industria conferma la ripresa avviata a inizio anno, a trainare soprattutto la meccanica, mentre gli imprenditori tornano a guardare con fiducia all'export. Restano però elevate le spese per energia e materie prime, come ci spiega Simona Befani.
3: È un quadro agrodolce quello disegnato dal secondo trimestre per la manifattura bergamasca. La crescita si è consolidata, ma restano tensioni sul fronte dei costi. Nel secondo trimestre 2026 la produzione aumenta sia nell'industria più 2% rispetto all'anno scorso, sia dell'artigianato più 3,1, confermando sostanzialmente i valori registrati nei primi 3 mesi dell'anno. Il quadro più favorevole è nell'industria, dove anche fatturato e ordini evidenziano incrementi importanti. Rimane il nodo dei costi delle materie prime che, dopo l'accelerazione registrata nel primo trimestre, confermano elevati ritmi di crescita. L'incertezza della situazione internazionale e i suoi riflessi sui mercati energetici restano l'incognita principale, ma gli imprenditori industriali sembrano ottimisti, con aspettative indecise, miglioramento su produzione e domanda estera. Più cauti invece gli artigiani. Fondamentale per il risultato positivo della produzione è il contributo della meccanica, il comparto più rilevante dell'industria aerobica, tornata a crescere dal quarto trimestre del 2025 dopo una serie di segni negativi. Incrementi anche per chimica e per i mezzi di trasporto, mentre le situazioni di maggiore difficoltà restano per il tessile e la siderurgia. L'occupazione delle imprese mantiene un saldo positivo tra ingressi e uscite nel trimestre, più 0,4%, pur rallentando rispetto al trimestre precedente. Le imprese dell'artigianato manifatturiero confermano una crescita della produzione anche nel secondo trimestre, più 3,1 su base annua e più 0,7 rispetto al trimestre precedente. Il quadro che emerge dagli altri indicatori è però meno positivo. Il fatturato rimane invariato rispetto al primo trimestre e anche gli ordini risultano stagnanti. La principale criticità rimangono i costi. I prezzi delle materie prime accelerano, più 6,6%, il valore più elevato dell'ultimo triennio, a fronte di una crescita dei listini di vendita del 3,1%.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi era?

0: attacca duramente l'Italia intimando tolga i controlli alle frontiere entro il 9 agosto oppure adotteremo contromisure. Madrid afferma che la decisione di Roma di far effettuare verifiche alla frontiera sui viaggiatori provenienti dalla Spagna è ingiusta, discriminatoria e contraria agli interessi dell'Unione Europea. I controlli rafforzati sono stati introdotti dal governo italiano dopo la crisi migratoria avvenuta nei giorni scorsi nell'enclave spagnola di Ceuta, situata all'estremo nord-est del Marocco. E il nostro ministro dell'interno, Piantedosi, replica alle accuse spagnole. Le scene drammatiche viste a Ceuta sono nodi che vengono al pettine. Chiesa, la sala stampa vaticana ha reso noti oggi i dettagli del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre. Il clou di visite e celebrazioni sarà a Parigi, ma nel programma figurano anche Lourdes e Metz.
1: Una vetrata circolare che richiama i rossoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore, dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale Maison Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltre Alpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Weekend rovente di traffico su strade e autostrade, quello che inizia già oggi. Elevati flussi appunto verso le località turistiche si registreranno in particolare stasera e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio della Polizia Stradale. Il clou del traffico veicolare con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede poi il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa a partire dal 16 agosto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Delta Play Yesterday. Questo è un

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play.
2: Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Spot, spot.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Radio Alta.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Hotspot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alto.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ieri è stata forse la giornata più calda dell'estate, lo riporta il sito internet dell'Eco di Bergamo. Non tanto per il picco dei valori, perché anche in Bergamasca siamo arrivati intorno ai 39-40 gradi, soprattutto in pianura, ma per l'estensione del territorio interessato. Il caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a Ferragosto, già anche se nella mattinata di oggi sono arrivati temporali sparsi anche sulle nostre montagne. Però sicuramente è emblematica la fotografia che viene riportata e che indica 43 gradi alle 14:44 di ieri al sole nel comune di Treviglio. Questo insomma è sicuramente stata un po' una delle immagini della caldissima rovente giornata di ieri. La metà dei negozi della provincia di Bergamo chiuderà per ferie in questi giorni del mese di agosto. Alcuni esercizi sono già chiusi. I dati di Confesercenti confermano una tendenza che è molto simile a quella dello scorso anno, come ci racconta in questo servizio Luigi Residori.
2: Le ferie si fanno sentire anche per i negozi. Non c'è una serrata come era da tradizione alla fine del secolo scorso, ma si confermano i dati del 2025, anche se i negozi del centro sono prevalentemente aperti, soprattutto per gli ultimi acquisti legati ai saldi. Ad eccezione delle zone più turistiche, la città alta, in cui il tasso di apertura va dall'80 al 90%, alle principali località di villeggiatura, tutto, salvo rarissime eccezioni, aperto, per il resto della Bergamasca la metà delle attività commerciali sarà chiusa. Per bar e ristoranti le ferie toccano 4 esercenti su 10 e riguardano prevalentemente le settimane centrali di agosto. La chiusura massima si concentrerà tra il 14 e il 20 del mese. Come lo scorso anno, le saracinesche resteranno abbassate in media una settimana nella città di Bergamo. Solo qualche attività, prevalentemente nei servizi, si concederà le vacanze fino alla festa del Santo Patrono il 26 agosto. Tutto aperto invece per le località turistiche delle valli bergamasche e dei laghi. Secondo le previsioni di Confcommercio si conferma la tendenza che porta maggiori chiusure in agosto. Nel settore della ristorazione chiuderanno maggiormente i locali delle zone meno turistiche legate ai pranzi di lavoro, mentre valli e laghi lavoreranno di più, anche con il diminuire di sagre e feste di paese.
1: Parliamo di economia, perché l'industria conferma la ripresa avviata a inizio anno, a trainare soprattutto la meccanica, mentre gli imprenditori tornano a guardare con fiducia all'export. Restano però elevate le spese per energia e materie prime, come ci spiega Simona Befani.
3: È un quadro agrodolce quello disegnato dal secondo trimestre per la manifattura bergamasca. La crescita si è consolidata, ma restano tensioni sul fronte dei costi. Nel secondo trimestre 2026 la produzione aumenta sia nell'industria più 2% rispetto all'anno scorso, sia dell'artigianato più 3,1, confermando sostanzialmente i valori registrati nei primi tre mesi dell'anno. Il quadro più favorevole è nell'industria, dove anche fatturato e ordini evidenziano incrementi importanti. Rimane il nodo dei costi delle materie prime, che dopo l'accelerazione registrata nel primo trimestre confermano elevati ritmi di crescita. L'incertezza della situazione internazionale e i suoi riflessi sui mercati energetici restano l'incognita principale, ma gli imprenditori industriali sembrano ottimisti, con aspettative indecise, miglioramento su produzione e domanda estera. Più cauti invece gli artigiani. Fondamentale per il risultato positivo della produzione è il contributo della meccanica, il comparto più rilevante dell'industria aerobica, tornata a crescere dal quarto trimestre del 2025 dopo una serie di segni negativi. Incrementi anche per chimica e per i mezzi di trasporto, mentre le situazioni di maggiore difficoltà restano per il tessile e la siderurgia. L'occupazione delle imprese mantiene un saldo positivo tra ingressi e uscite nel trimestre, più 0,4%, pur rallentando rispetto al trimestre precedente. Le imprese dell'artigianato manifatturiero confermano una crescita della produzione anche nel secondo trimestre, più 3,1 su base annua e più 0,7 rispetto al trimestre precedente. Il quadro che emerge dagli altri indicatori è però meno positivo. Il fatturato rimane invariato rispetto al primo trimestre e anche gli ordini risultano stagnanti. La principale criticità rimangono i costi. I prezzi delle materie prime accelerano, più 6,6%, il valore più elevato dell'ultimo triennio, a fronte di una crescita dei listini di vendita del 3,1%.
1: Dalla città ci spostiamo in provincia, più esattamente sul lago d'Iseo. Nuovo collegamento pedonale a Lovere tra Via Paglia e Via Nazionale, in una zona critica per il dissesto idrogeologico. Più vicini scuole, piscine e porto turistico, ma restano a causa delle pendenze e le barriere architettoniche. Luca Cuni.
4: È stata aperta in questi giorni a Lovere la scalinata che collega Via Paglia a Via Nazionale, in grado di collegare scuole, piscina comunale e porto turistico. Un intervento reso possibile da un finanziamento di 200.000 euro da parte della provincia di Bergamo e che pone fine a un lungo periodo di inaccessibilità del servizio in un'area critica, coinvolta dal dissesto idrogeologico. La pendenza del tratto non ha permesso di progettare una soluzione in grado di abbattere le barriere architettoniche. In autunno saranno anche ultimati gli interventi di implementazione del manto erboso laterale alla scalinata. È in corso inoltre nelle vicinanze l'opera per l'implementazione di un semaforo a chiamata per gli attraversamenti pedonali da Via Dante al limitrofo supermercato.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Radio Alta, la musica grande. Radio
6: Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
7: Eccoci qua, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta ed il benvenuto al nostro ospite quotidiano, l'avvocato Attilio Belloli. Calda giornata anche quest'oggi, Attilio, buongiorno.
8: Buongiorno Fabrizio, sì, stiamo rintanati nelle case, negli uffici.
7: Insomma. Negli uffici con l'aria condizionata a paletta, 40 gradi, scriveva quest'oggi l'Eco di Bergamo in prima pagina, però noi parliamo di Atalanta, tu poi la segui H24 praticamente, però non sei andato a Rotterdam, non so, vai a Gelsenkirchen, si dice così?
8: Ci sono stato a Gelsenkirchen, per quanto possa non interessare a nessuno, insomma, ma c'ero stato a vedere la partita con lo Shakhtar 2-3 anni fa. No, non ci vado.
7: Ecco, c'è Dino Nippali che non ne parla benissimo, ieri l'ha scritto anche sulle pagine dell'Eco di Bergamo.
8: E
7: però
8: ci ho preso pure 150 euro di multa nel parcheggio antistadio, dove bisognava saper leggere un cartello in tedesco per evitare di metterli l'auto, perché sembrava un normale parcheggio.
7: Va bene, va bene, per cui non hai dei piacevolissimi ricordi, almeno sotto questo punto di vista. Senti Attilio, oggi l'Eco di Bergamo, Piero Vailati ha fatto uno scoop, tra l'altro domani seguirà la partita alle 15, leggeremo naturalmente poi domenica il suo commento. Chi poteva intervistare secondo te se non Robin Gosens? Eccola qua la pagina che la regia tempestivamente ci sta proponendo. Curioso per Sarri, poi c'è questa dichiarazione d'amore molto bella. Bergamo, sempre casa mia. Il grande ex salterà l'amichevole di domani contro lo Schalke 04. È la sfida dei miei sogni. Gosens, che tra l'altro non ha rinnovato, se non sbaglio, con la Viola.
8: Sì, anche se è stato scaricato dalla Fiorentina, lui, da quello che ho letto, sarebbe rimasto, ha rilasciato qualche dichiarazione non in punta di piedi, come nel suo stile, sempre molto corretto, parlando della città e del rapporto con tutti positivo, però appunto avrebbe rinnovato, non se l'aspettava. Ti confesso che Gosens è l'unico giocatore per cui io non sono uomo social, non mi piace scrivere, non mi piace esternare, mi piace chiacchierare di Atalanta, ma tra amici. E per quando l'Atalanta cedette Gosens all'Inter, scrissi un post su Facebook, un mio pensiero breve e di assoluto rammarico, mi dispiace tantissimo, per me è stato uno dei giocatori non solo più forti, ma anche più positivi da un punto di vista comportamentale, valoriale, mi permetto di dire, davvero un tedesco completo, ma anche un tedesco di assoluta correttezza, piacevole davvero, oltre che un uomo che in campo dava il 1000% e si spendeva in un modo pazzesco.
7: Una littorina, si direbbe, come si faceva una volta. Difatti lui poi commenta la sua esperienza bergamasca nell'occhiello, facevamo gruppo anche con la gente per strada, eravamo tifosi allo stadio, loro erano giocatori. Questo è un concetto veramente bellissimo, però è curioso di Sarri, credo che non sia l'unico. Tu da tifoso

0: Attilio, sarai curioso anche tu, immagino.
1: Sono curioso e ottimista perché Sarri non solo ha un curriculum che parla da solo, ma soprattutto perché a me sembra un uomo di personalità, e a me piacciono gli allenatori come lo era Gasperini, forse all'eccesso mi permetto di dire, ma comunque Gasperini lo era, che stando in quel ruolo, che è un ruolo di assoluto comando del gruppo, stando in quel ruolo sappiano appunto avere quella personalità che ci serve per comandare un gruppo.
0: Ecco, è importante il tuo primo concetto. Qui abbiamo le immagini appunto di Maurizio Sarri che sta parlando con i calciatori, cioè ottimismo. È un termine, non lo so, ieri ne parlavo anche con l'amico Eugenio Maria Faggiani. Qualcuno, vedo che annuisci, qualcuno dice, ma però ci sono sempre 15.200 abbonamenti, le Brigate hanno festeggiato 50 anni, tu conosci questo meraviglioso gruppo di amici, ottimismo, perché? Cioè, al di là di Sarri, poi qualcuno dice, ma l'Atalanta non si muove sul mercato, ma l'organico dell'Atalanta è sotto gli occhi di tutti. Cioè, non è la Juventus che deve rivoluzionare la squadra, me lo ribadiva anche Andrea Iannotta. Il Milan ha dei grossi problemi, cioè, guardate che immagini quasi da pelle d'oca la regia ci sta proponendo. Attilio, Cesare Zappelli diceva pazienza, ma abbiamo delle bocche di fuoco pazzesche in attacco. Dove vorresti intervenire? Non lo so, se ne va James City, poi lo saluteremo, ecco, con il tuo contributo.
1: No, se se ne va, come ormai sembra scontato, James City, che è un altro grande giocatore, persona serissima, persona piacevole davvero, se se ne va anche James City, io credo che la difesa verrà sicuramente rinforzata, anche per l'infortunio che ha avuto Ian, ma a prescindere l'Atalanta in quel reparto senza Jim City non è coperta, quindi sicuramente sulla difesa lavorano, sarò da parte mia mi auguro che arrivi un profilo diverso da quello di Romagnoli, di cui si parla, perché è un giocatore che per età e tutto sommato anche per la carriera è stato in grandi squadre, ma non mi è mai finito di piacere come tipo di giocatore, e non ha neanche quel profilo di fair play, di correttezza, di attaccamento che mi sembra che aveva Jim City, e quindi no, non ci guadagneremmo a mio giudizio.
0: Ecco, mentre guarda la rosa, la lascio commentare perché la regia l'ha proposta, la lascio commentare a te, Attilio.
1: Sì, ma però se togli Jim City di dietro, con Ian che in questo momento non c'è, con Kolasinac che non riesce a finire le partite e di solito al 60° esce zoppicando, lo vediamo tutti, con Kosunou che è un ragazzo che ha delle qualità indubbie, ma ogni 3x2 fa una sviolinata, va a viola insomma, ecco, per dirla più correttamente, sviolinata non c'entrava. Ci abbiamo Anor e Scalvini per me è fortissimo, è un giocatore che mi piace davvero al 100%, però e l'anno scorso quando Paladino non lo faceva giocare ero insofferente, anche quando ero con Carlo a parlare delle partite dicevo ma non so cosa deve fare per dimostrare di essere bravo, poi a un certo punto l'ha messo in campo e non è più uscito. Però Scalvini anche fisicamente qualche problema purtroppo l'ha avuto, Anor è giovanissimo e bisogna lasciargli il tempo, non caricarlo troppo di responsabilità, secondo me lì un giocatore serve assolutamente. L'Atalanta aveva iniziato mercato pensando di comprare un centrocampista, ma poi è rimasto, a parte Gaetano che ha preso, ma è rimasto Ederson, quindi secondo me la priorità adesso è davvero la difesa, soprattutto se va via Jim City.
0: Allora, Jim City celebrato anche da corner, l'eroe normale, avvocato, ti piace come definizione? A me tantissimo. L'eroe normale è cresciuto insieme all'Atalanta. Io lo ricordo, aveva già le valigie pronte, se ne stava andando, poi è stato richiamato nel ritiro di Rovetta. Si parla di 10 anni or sono. C'è un profilo che emerge, anche se poi, sai, i nostri amici friulani non vogliono fare sconti. Questo Christensen danese, 18 milioni di euro, Romagnoli pista calda, Maldini vicino al Cagliari. Poi ci sono tutte le ulteriori indiscrezioni che compaiono praticamente tutti i giorni. c'è questo work in progress, avvocato ora dopo ora praticamente.
1: E ti confesso che non mi appassiona, non ho tempo, non ho testa e non ho neanche passione appunto per seguire i nomi del calciomercato, perché girano poi tantissimo, a volte sono, sappiamo che a volte sono soltanto messi in giro dai procuratori che hanno bisogno di appiazzare dei propri giocatori, altre volte, e magari chiudere con un'altra squadra, per cui esce sul giornale che c'è l'interesse della squadra X per quel giocatore, in modo che la squadra Y con cui stanno trattando si determini per evitare il rischio di perderlo. Però insomma sono tutte dinamiche del calciomercato, sono tante parole, tanti nomi, e poi credo che si debba aspettare i fatti. L'Atalanta però ha scelto questa estate di puntare forte, di assumere non solo un allenatore di primo grido che ha vinto scudetti, ma anche un direttore sportivo di primo piano che ha vinto scudetti, cioè quindi gente che ha in teoria competenze ed esperienze. Come si suol dire, lasciamoli lavorare. Sennò...
0: Lasciamoli lavorare, mi sembra questo il concetto, anche perché poi la regia ha proposto non solo queste bellissime immagini con l'arrivo di Sarri in quel di Zingoni, all'incontro ovviamente Giuntoli con i nostri dirigenti, vediamo anche Cristian Raimondi, e, insomma, in questo, credo, in questo settore siamo invidiati da tutti. Io no, molte volte non capisco certe esternazioni, ma la dirigenza atalantina ha dimostrato, credo, negli ultimi anni di essere un esempio per tutti, sotto tutti i punti di vista. Avvocato, è il tuo ruolo istituzionale, vediamo anche il dottor Fabbri qui, Antonio Percassi, eccolo qua, Attilio, cioè aiutami per cortesia, grazie.
1: No, ma non hai, mi permetto di dirti che non hai bisogno di aiuto, penso che tutti sappiamo che il valore dell'Atalanta, la forza dell'Atalanta è data innanzitutto da una proprietà che conosce il calcio, ha praticato il calcio e capisce tantissimo di calcio. Oltretutto hanno indubbiamente interesse, il giusto interesse verso la società, verso la squadra, la società, insomma, cioè fanno il bene della società nel momento in cui portano avanti un progetto sostenibile, perché a mio modo di vedere, ma sono un retrogrado forse, è cerebroleso, mi permetto di usare questo termine, chi non sa gestire una società guardando alla sostenibilità, quindi alla futuribilità del progetto, perché poi ti metti in condizione ovviamente di non saper spendere domani, perché hai speso tutto oggi, insomma nessuna massaia finisce le riserve di denaro.
0: Io ho un esempio, scusami, il Chelsea che ha 40 giocatori in organico, li cambia come tu cambi la camicia e la cravatta, eccetera eccetera. Risultato, non sono nemmeno entrati nelle competizioni europee e hanno perso 1-0 a Hong Kong contro la Juventus. Tra l'altro ieri, non lo so, la squadra israeliana ha vinto 2-0 contro il Katowice, per cui prepariamoci per un viaggio, credo, in terra ungara si dice.
1: Magiara,
0: grande.
1: Giocano vicino a Budapest, ho visto, c'hanno un aereo comodo per arrivarci, ho già visto entrambe le opzioni, tra l'altro ci sono aerei che partono a 5 minuti di distanza uno dall'altro, uno va a Katowice e l'altro va a Budapest che è a pochi centinaia di chilometri scarsi da questa città dove giocano. Fattibilissime tutte e due. Speriamo che l'Atalanta ci arrivi nel modo migliore,
0: anche perché avremo un fine mese particolarmente intenso, il tabellone vi è stato proposto. L'ultima considerazione che ti chiedo, perché lo sai, il nostro economista, studioso di bilanci, Enrico Mazza, esperto del gruppo Corner, El Bilal Touré sembra quasi un giochetto magico, El Bilal Touré, impatto a bilancio. Io non lo commento, ve lo faccio leggere, lo trovate all'interno di Corner, però il calcio è fatto anche di questo, di queste operazioni che sembrano formidabili, poi nella realtà si schiantano contro delle problematiche enormi. Vedo con piacere che annuisci.
1: Sì, l'Atalanta ovviamente un po' di, come tutte le società, un po' di operazioni da sbagliati, un po' di acquisti da sbagliati. Questo era stato acquistato dopo aver fatto 7 gol in una squadra della Lega Spagnola.
0: All'Almeria, se ho buona memoria. All'Almeria.
1: Esatto, aveva fatto 7 gol in una stagione in cui non aveva giocato tanto perché si era infortunato. Però comunque 7 gol sono 7 gol, non aveva questo grandissimo curriculum. Invece l'Atalanta ha speso moltissimo perché ha visto un prospetto. Era, se non sbaglio, aveva appena l'anno prima fatto l'operazione con Højlund, che si era rivelata un'operazione certo, estremamente proficua. Questa no, questa è un giocatore che io l'ho visto tra l'altro anche quando siamo andati a giocare a Stoccarda non so se era Europa League, mi sembra, comunque a Stoccarda non esatto, è che non mi è sembrato un giocatore all'altezza, ma anche all'Atalanta, seppur qualche gol aveva fatto inizialmente, ma erano sempre abbastanza occasionali.
0: Allora, l'ultima considerazione, che è veramente singolare: avevamo speso all'epoca 30,2 milioni di euro, di cui 3,5 per il costo agenti, e non voglio aggiungere altro perché abbiamo una certa sintonia sotto questo aspetto, però è il calcio moderno. Ti auguro un buon weekend, non vai in Germania, però vedo che ti stai preparando per le due prossime destinazioni, per cui ti auguro un buon weekend, buon viaggio, buone vacanze se andrai. Noi rimaniamo qua tutta estate.
1: Allora buon lavoro a tutti e comunque buona estate.
0: Grazie mille all'avvocato Attilio Belloli. Domani, come da tradizione, al sabato saremo con il direttore Xavier Iacobelli. Grazie alla regia, grazie a voi, buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio, Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today.

Macahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta.
1: Sono le 19.
0: Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Purtroppo la cronaca per un grave incidente stradale che è avvenuto nella tarda serata di ieri a Solza, nell'isola bergamasca. Tra le persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Tutto è accaduto intorno alle 22 lungo la strada provinciale 170, la Rivierasca. All'altezza dell'incrocio con via San Giovanni Bosco, una auto Clio che viaggiava in direzione Calusco d'Adda sarebbe stata violentemente tamponata. Questa almeno è stata la prima ricostruzione delle forze dell'ordine, da una moto sulla quale viaggiavano due giovani di Mapello. Quello alla guida della moto è il ragazzo, la guida della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Bergamo con l'elisoccorso partito da Como. Sul posto anche due ambulanze e due automediche che si sono occupate del passeggero della motocicletta e della ragazza di 19 anni che era alla guida dell'auto e che è risultata negativa all'alcol test. La Rivierasca è stata chiusa al traffico per permettere l'intervento dei carabinieri di Zogno e dei vigili del fuoco di Medolà. Dopo 13 giorni di ricovero all'ospedale di Brescia non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la giovane mamma di 34 anni investita la sera del 24 luglio ad Adro, sempre in provincia di Brescia. Era in bicicletta, davanti a lei pedalavano il compagno Lorenzo e la figlia di 3 anni in via San Pancrazio, lungo la strada verso casa, quando era stata travolta alle spalle dall'auto guidata da un 52enne di Castelli Calepio. La donna, laureata all'Università di Bergamo, ha donato gli organi. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 a Capriolo. La posizione del 52enne di Castelli Calepio si aggrava inevitabilmente. L'uomo era risultato positivo alla cocaina ed era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La procura aveva aperto un fascicolo d'indagine per lesioni stradali gravissime. Ora l'ipotesi di reato diventa omicidio stradale. Cambiamo argomento, ma rimaniamo in tema di cronaca perché è un argomento di stretta attualità di cui continuiamo ad occuparci da giorni perché è legata alle condizioni climatiche che si stanno avvertendo anche in Bergamasca. E stiamo parlando della difficile situazione che riguarda le riserve idriche. I timori sono stati espressi anche da Legambiente Lombardia. Ce ne parla in questo servizio Massimo Sonzogni.
5: La crisi idrica non riguarda più soltanto laghi e fiumi. Anche i bacini idroelettrici registrano livelli di accumulo tra i più bassi degli ultimi 20 anni, mettendo a rischio sia la produzione di energia sia la disponibilità di acqua per l'agricoltura. In Lombardia, escludendo il lago di Garda, circa il 70% dell'acqua ancora disponibile è immagazzinata negli invasi idroelettrici. Un dato che però non deve trarre in inganno. Le riserve complessive sono ormai ai minimi storici e continuano a diminuire. A pesare è la crescente domanda di risorse. L'agricoltura intensifica le produzioni mentre lo sviluppo di attività ad alto consumo energetico, come i data center, accrescono ulteriormente la pressione sul sistema. Se queste dinamiche non cambieranno, la scarsità d'acqua rischierà di diventare il principale limite allo sviluppo. Per Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia, la siccità dell'estate 2026 rappresenta l'ultimo avvertimento utile della crisi climatica. Occorrono interventi rapidi per ridurre i consumi idrici, accelerare la transizione energetica e adattare agricoltura e allevamento alle nuove condizioni climatiche. L'unico contributo positivo arriva dalla fusione dei ghiacciai alle quote più elevate, favorita dalle temperature eccezionalmente alte. Una risorsa però destinata a esaurirsi progressivamente, con influenze molto negative sull'evoluzione meteoclimatica. La scarsità d'acqua rischia inoltre di alimentare lo scontro tra agricoltura e settore idroelettrico. Rilasciare acqua per sostenere le coltivazioni significherebbe ridurre ulteriormente le scorte necessarie per affrontare l'inverno. Le conseguenze potrebbero estendersi anche al sistema energetico regionale, con un aumento della dipendenza dalle importazioni di elettricità e gas e maggiori ricadute economiche e geopolitiche. Una prospettiva, sottolinea Lega Ambiente Lombardia, che conferma come la gestione della risorsa idrica sia ormai una delle principali sfide per il futuro del territorio.
4: Ieri è stata forse la giornata più calda dell'estate, lo riporta il sito internet dell'Eco di Bergamo. Non tanto per il picco dei valori, perché anche in Bergamasca siamo arrivati intorno ai 39-40 gradi, soprattutto in pianura, ma per l'estensione del territorio interessato. Il caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a Ferragosto, già anche se nella mattinata di oggi sono arrivati temporali sparsi anche sulle nostre montagne. Però sicuramente è emblematica la fotografia che viene riportata e che indica 43 gradi alle 14:44 di ieri al sole nel comune di Treviglio. Questo insomma sicuramente sta

0: e i negozi del centro sono prevalentemente aperti, soprattutto per gli ultimi acquisti legati ai saldi. Ad eccezione delle zone più turistiche, la città alta, in cui il tasso di apertura va dall'80 al 90%, alle principali località di villeggiatura, tutto, salvo rarissime eccezioni, aperto, per il resto della Bergamasca la metà delle attività commerciali sarà chiusa. Per bar e ristoranti le ferie toccano 4 esercenti su 10 e riguardano prevalentemente le settimane centrali di agosto. La chiusura massima si concentrerà tra il 14 e il 20 del mese. Come lo scorso anno, le saracinesche resteranno abbassate in media una settimana nella città di Bergamo. Solo qualche attività, prevalentemente nei servizi, si concederà le vacanze fino alla festa del Santo Patrono il 26 agosto. Tutto aperto invece per le località turistiche delle valli bergamasche e dei laghi. Secondo le previsioni di Concommercio, si conferma la tendenza che porta a maggiori chiusure in agosto. Nel settore della ristorazione chiuderanno maggiormente i locali delle zone meno turistiche legate ai pranzi di lavoro, mentre valli e laghi lavoreranno di più, anche con il diminuire di sagre e feste di paese.
1: Parliamo di economia perché l'industria conferma la ripresa avviata a inizio anno, a trainare soprattutto la meccanica, mentre gli imprenditori tornano a guardare con fiducia all'export. Restano però elevate le spese per energia e materie prime, come ci spiega Simona Befani.
2: È un quadro agrodolce quello disegnato dal secondo trimestre per la manifattura bergamasca. La crescita si è consolidata, ma restano tensioni sul fronte dei costi. Nel secondo trimestre 2026 la produzione aumenta sia nell'industria più 2% rispetto all'anno scorso, sia dell'artigianato più 3,1, confermando sostanzialmente i valori registrati nei primi tre mesi dell'anno. Il quadro più favorevole è nell'industria, dove anche fatturato e ordini evidenziano incrementi importanti. Rimane il nodo dei costi delle materie prime che, dopo l'accelerazione registrata nel primo trimestre, confermano elevati ritmi di crescita. L'incertezza della situazione internazionale e i suoi riflessi sui mercati energetici restano l'incognita principale, ma gli imprenditori industriali sembrano ottimisti, con aspettative in deciso miglioramento su produzione e domanda estera. Più cauti invece gli artigiani. Fondamentale per il risultato positivo della produzione è il contributo della meccanica, il comparto più rilevante dell'industria aerobica, tornata a crescere dal quarto trimestre del 2025 dopo una serie di segni negativi. Incrementi anche per chimica e per i mezzi di trasporto, mentre le situazioni di maggiore difficoltà restano per il tessile e la siderurgia. L'occupazione delle imprese mantiene un saldo positivo tra ingressi e uscite nel trimestre, più 0,4%, pur rallentando rispetto al trimestre precedente. Le imprese dell'artigianato manifatturiero confermano una crescita della produzione anche nel secondo trimestre, più 3,1 su base annua e più 0,7 rispetto al trimestre precedente. Il quadro che emerge dagli altri indicatori è però meno positivo. Il fatturato rimane invariato rispetto al primo trimestre e anche gli ordini risultano stagnanti. La principale criticità rimangono i costi. I prezzi delle materie prime accelerano, più 6,6%, il valore più elevato dell'ultimo triennio, a fronte di una crescita dei listini di vendita del 3,1%.
1: E ora la sanità. L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è l'unico ospedale pubblico italiano finito nella classifica World Greenest Hospitals 2026, che individua i 250 ospedali più sostenibili al mondo.
0: L'eccellenza del Papa Giovanni è anche green. Il nostro ospedale è l'unico pubblico tra i quattro italiani che fa parte della classifica delle strutture più sostenibili al mondo. Il riconoscimento, assegnato dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, premia le strutture che stanno dimostrando un impegno concreto e progressi misurabili nell'adozione di pratiche ambientalmente responsabili e orientate alla tutela del clima. Il Papa Giovanni si situa al posto 104. Alla sua prima edizione, l'indagine ha coinvolto circa 1000 ospedali di 39 paesi, valutandone le performance in materia di sostenibilità, le raccomandazioni degli esperti del settore, le certificazioni e gli accreditamenti, i traguardi e i riconoscimenti conseguiti, gli impegni assunti nell'ambito di iniziative volontarie e la trasparenza. Il Papa Giovanni XXIII ha ottenuto uno dei migliori risultati della valutazione, conquistando 4 foglie verdi su una scala tra 3 e 5. Il riconoscimento premia un percorso strutturato che ha portato l'azienda ospedaliera a integrare la sostenibilità nelle attività sanitarie, organizzative e gestionali.
1: Dalla città ci spostiamo in provincia, e più esattamente sul lago di Iseo. Nuovo collegamento

0: tratto pedonale a Lovere, tra Via Paglia e Via Nazionale, in una zona critica per il dissesto idrogeologico. Più vicini scuole, piscine e porto turistico, ma restano a causa delle pendenze e le barriere architettoniche. Luca Cuni.
1: È stata aperta in questi giorni a Lovere la scalinata che collega Via Paglia a Via Nazionale, in grado di collegare scuole, piscina comunale e porto turistico. Un intervento reso possibile da un finanziamento di 200.000 euro da parte della provincia di Bergamo e che pone fine a un lungo periodo di inaccessibilità del servizio in un'area critica, coinvolta dal dissesto idrogeologico. La pendenza del tratto non ha permesso di progettare una soluzione in grado di abbattere le barriere architettoniche. In autunno saranno anche ultimati gli interventi di implementazione del manto erboso laterale alla scalinata. È in corso inoltre nelle vicinanze l'opera per l'implementazione di un semaforo a chiamata per gli attraversamenti pedonali da Via Dante al limitrofo supermercato.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
2: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday, anni 70.
4: Alta Play Yesterday.
2: Suono 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

venerdì sera. Radio Alta e Dance.

Wake up! It's Friday! Grazie a Dio è venerdì! Il venerdì sera, Radio Alta e Dance!

0: God it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Gab. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: God It's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

0: God, it's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.